0: con Radio Number One Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3:01.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulle regioni centro-settentrionali e con calde d'afa ancora molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Sui rilievi invece tra pomeriggio e sera da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Buongiorno, siamo pronti per iniziare. Tra pochissimo sono le 7 in punto a Radio Number One.
7: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Ad ora sono oltre 220 i morti e 1000 i feriti. Città in ginocchio, quasi 3000 i dispersi. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. Questa è stata la scossa più forte che la Colombia abbia subito dal 1979. Stati Uniti, l'inganno dell'Air Force One per proteggere Trump dalle minacce iraniane. Un piano da spy story al termine del vertice NATO di Ankara. Il presidente USA imbarcato in segreto su un C-32A attraverso un camion del catering. La guerra in Ucraina, giorno 1631. Zelensky, la Russia si prepara a una nuova mobilitazione dopo le elezioni. Russia a fuoco un altro hub Wildberries, droni di Kiev anche contro un'altra raffineria. Unione Europea, il Cremlino ha paura, rilasciato un ex marine americano detenuto a Voronezh dal 2022. Medio Oriente, Houthi attaccano una nave nel Mar Rosso, 6 morti, USA e Iran vicino a un accordo, calano le quotazioni di petrolio e gas. Qatar, anche i colloqui tra Oman e Iran sono in fase avanzata. Libano, Israele ha colpito un'ambulanza. Spagna, muore un italiano a Formentera, inutili tentativi di rianimarlo, tra le cause un probabile annegamento, ancora ignota l'identità della vittima. In Italia adesso indagine della procura di Roma, attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola. Il GIP voleva accrescerne la popolarità. Nessuna prova di un accordo tra i due, scrive il giudice nell'ordinanza. L'ex editore e imprenditore è accusato di essere mandante dell'azione ad ottobre a Pomezia. Ha chiesto l'arresto anche per Gomez Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda. Novara, corpo senza vita di un 74enne ritrovato in un fosso, era scomparso il 6 agosto. A scoprirlo un agricoltore che si era recato nella zona per controllare il ripristino dell'acqua per l'irrigazione dei campi. Astronomia, eclissi di sole nel tardo pomeriggio, poi le stelle cadenti, visibili fino a 1000 meteore l'ora, fra gli spettacoli migliori del decennio. I due fenomeni astronomici si danno appuntamento per una serata indimenticabile. Europei di atletica, i campionati a Birmingham, Battocletti oro e Maiori bronzo nei 5000, Jacobs si ferma nei 100 metri, Nadia si conferma regina del mezzofondo, Marcel bloccato da un fastidio agli adduttori, avrei preferito rompervi anziché bloccarmi, Tamberi con 2:23 vola in finale insieme astronauti Scioli e Falocchi. A Parigi, europei di nuoto, Quadarella e Martinenghi oro, bronzo per Cerasuolo e Curtis. Non delude la romana, regina nella sua gara. Cecconi in finale nei 200 d'orso, Pilato e Angiolini in finale nei 100 rana. In mattinata, Italia qualificata nella staffetta 4% misti, De Tullio in finale. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
8: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Radio Number One. Summer One.
12: L'estate di Radio Number One.
13: Wella, wella, wella, wella.
6: buongiorno, sono 7-3 minuti, eccoci qui, puntuali come degli orologi svizzeri. Io, Manuela Duriani, Danny Nardi che è in regia, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Hai fatto la baldoria ieri sera.
7: Ho fatto nottata, guarda.

0: Che di più, guarda.
1: Sulle mani, papete! Allora, buongiornissimo. Io invece, guarda, sono andata a letto alle 9 e sono addormentata come mia nonna, avete presente? Sul divano, no? Tipo 9:15, che ti cade la testa giù in avanti così. E mamma, cosa? No, nonna, cosa fai? Dormi? No, riposo gli occhi, guarda, ho riposato gli occhi fino all'1:30 quando sono passata dal divano al letto. Mamma mia, vite al limite proprio, da queste parti. Allora, buongiornissimo, siamo insieme nella nostra porzione di Summer One, da qui, dalle 7:04 fino alle 10 di questa mattina. Per iniziare, oggi abbiamo scelto per voi Passenger, una bellissima canzone di Alex Warren.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Allegria piena di campanellini, di coretti che fanno si chiama Passenger e mette allegria, diciamo, per augurarvi il buongiorno. È proprio l'ideale. Oh, allora, tra l'altro, ascoltando le news, vedevo a proposito di Seratone che abbiamo una bella, insomma abbiamo dei grandi programmi questa sera. Stavo sentendo che c'è l'eclisse
1: dalle 18:30 in poi. Sì, tantissima roba da vedere.
0: Dalle 18:30 in poi? Sì. Quindi per me sono le 17:30 che
1: dipende,
0: sono in Canaria.
1: No, da voi anche meglio, perché da voi l'eclisse si vede piena, mentre da noi si vede al 92%.
0: Infatti vedevo che la Spagna è favorita, però mi stavo chiedendo se era la penisola spagnola oppure se anche noi che siamo in Africa abbiamo questo tipo
1: questo non lo so.
0: Non lo so nemmeno io, devo cercare di capire. La cosa che cercavo di capire era dove trovare degli occhiali adatti per guardare queste eclisse, perché ho molta paura che faccia male, lo dicevamo ieri, no? Bisogna avere degli occhiali appositi con una protezione che protegga appunto la retina, perché sennò può essere pericolosa guardarlo ad occhio nudo. Ecco, non fatelo, lo ribadiamo, perché uno dice: ma figurati, ma tutti questi allarmismi. No, usate degli occhiali. Stavo cercando di capire dove andare a comprare questi occhiali, possibilmente cercando di non prendere, capito, una fregatura, tipo che te li vendono come occhiali adatti per l'eclisse, poi non lo sono.
1: Occhio, che io ho comprato gli occhiali per l'eclisse e invece erano ai raggi X e vedevo tutti nudi. Un casino.
0: Che meraviglia, il sogno di chiunque. Allora, per cui dicevo Seratone, perché si parte con l'eclisse, poi cena leggera e via a guardare le stelle. Quindi stasera veramente abbiamo un sacco di cose da fare. Volevo salutare un nostro ascoltatore che si chiama Nico di Piacenza. Lui guida i bus, nello specifico guida la E41 che va, fammi vedere un po' dove va, va a Lugagnano. Ci ha mandato anche una foto del suo bus azzurro, molto molto carino. Loro sono in ascolto, non ci abbandonano mai, anche se la combricola non c'è in questo periodo, perché Coso and Coso sono in vacanza, ci sono io e con Danny, siamo soli soletti, però insomma loro sono i fedelissimi che non ci lasciano mai. 393-444-0444, se avete voglia di mandare i vostri messaggi, noi siamo a vostra disposizione. Da qui fino alle 10 non ci ferma più nessuno. Arriva Jason Mraz, questa è I'm Yours. Dove ne andà a finire Jason Mraz? Avevo sentito una chitarrina di Jason Mraz e poi mi è sparito Jason Mraz. Da qui in poi non so che cosa succederà. Potrebbe succedere che Bacca della canzone. Ah no, eccolo qua. Allora, rifacciamo tutto da capo. Ragazzi, sono le 7 del mattino, tra l'altro le 6 in Canarias. Quindi, ecco, così ogni tanto c'è un po' di ricoglionimento di base.

0: non era una canzone estiva, invece lo è a tutti gli effetti questa canzone di Annalisa che ci ha regalato un po' di mesi fa e che ci portiamo dietro per tutta quest'estate 2026. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, Danny Nardi, siamo insieme fino alle 10 in questa porzione del Summer One. Se fossimo un gruppo WhatsApp saremmo i rimasti, io lo chiamerei i rimasti, perché io pensavo che ci fossero pochi ascoltatori al lavoro, insomma in movimento per questioni che non sono di vacanza, invece no, invece mi stupisce il fatto che ci siano tanti ascoltatori che ancora non ci sono andati o ci sono già andati o non ci andranno, che seguono la radio a quest'ora del mattino.
1: Anche noi siamo fedelissimi, ciao da Paola.
0: Era un po' veloce forse, se lo mandiamo a una velocità normale magari si capisce, ecco.
1: Anche noi siamo fedelissimi, ciao da Paola e Luna.
0: Paola e Luna, che è il suo cagnolino, che è un Jack Russell molto bello, che sta un po' così, sta un po' dormendo, diciamo, e lì in relax.
2: Tranquilla, Emanuela, sono Nico di Piacenza, sono rincoglionito anch'io, scarico con bricola quando sapevo che è l'abitudine, vabbè. Comunque vi voglio bene, e io ho sempre la radio del Pullman sintonizzata su Radio Number One da tanti tanti anni, siete grandi, e un abbraccione a tutti e buon Ferragosto e tante stelle cadenti, speriamo. Tanti sogni realizzati, speriamo. Ciao,
0: speriamo.
2: Un abbraccione.
0: Ciao Nico, ti vogliamo bene anche noi, speriamo, tante stelle cadenti e tanti desideri da esprimere, io ne ho, guarda, c'è una lunga lista di desideri, dovrei riuscire a vederne almeno una. Il problema è rimanere sveglia, perché mi sa che l'ambaradan comincia a 10:30.
3: La luna alle 7:20 qui in Italia, le stelle dopo quando sarà buio.
0: Quindi esatto, 6:20 da me per vedere le stelle, devo aspettare appunto 10:30 a 11, se l'allero 10:30 a 11.

0: Si chiama Kyrie, questa canzone molto carina di qualche anno fa, del 2024, di Benjamin Ingrosso, ritrovata su Radio Number One alle 7.21. Tra poco arrivano le notizie sul traffico, che per fortuna è poco.
1: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Ad agosto, tutto a posto!
3: Rima da spiaggia!
2: No, poesia fai da te! Senti qui! Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza!
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico!
4: Brico OK, più vicino a te!
2: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it!
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Ben ritrovati da Denny Nardi. Per il traffico al momento non si segnalano problemi alla viabilità, traffico moderato ma scorrevole su tutte le tratte, quindi per questa mattina si viaggia abbastanza sereni e per il traffico è tutto. Buon viaggio!

0: Che bravo, che bello e che bell'album che ha fatto, ok? Lo stesso che contiene questa American Girls che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno, sono le 7:30 e si parla di stelle cadenti nel Summer One, perché stasera insomma pare che ce ne saranno tantissime, per chi ha la possibilità di rimanere sveglio per un po', di portarsi in un luogo dove magari non ci sono proprio le luci della città, quindi poco illuminato, c'è la possibilità di godere di questo spettacolo delle Perseidi, se non ricordo male. Si parla di stelle cadenti anche con i nostri ascoltatori, sentiamo.
1: Io sono una di quelle che crede nei desideri quando cadono le stelle. Ci ho voluto un po', però i due desideri che ho sempre espresso si sono realizzati.
0: Hai capito? Quindi bisogna crederci. Anche a me è successo, Danny, una volta sola nella vita. Ho cercato di vederle tante volte, ma non mi è mai riuscito. Una volta sola ne ho vista una e il desiderio si è avverato da lì a 5 minuti, tipo non mezz'ora.
2: Sì, guarda, però io desidero ancora di vederle, figurati.
0: Allora stasera potrebbe essere la volta buona se resti sveglio.
3: Ciao Manu, buongiorno. Arrivo adesso perché c'avevo da fare. Comunque
0: c'è da fare,
3: non si chiama Annalisa, si chiama Annalisa.
0: Annalisa. Buongiorno anche a chi arriva un po' più in ritardo rispetto agli altri, che si svegliano alle 5 della mattina o alle 6 della mattina come noi. Bene, bene, quando arrivate, arrivate, non importa, prendetevela comoda, siamo in estate, siamo al 12 d'agosto. Sono le 7:30, questa è Radio Number One, ancora buenos dias, una bella chitarra rock e la voce di Lenny Kravitz è quello che ci vuole. TK4.

0: buongiorno da Radio Number One. L'abbiamo scelta, si chiama God Known, del 2005 alle 7:37. Allora, parleremo di nuove tendenze nel corso di questa puntata del Summer One. Nuove tendenze, perché bisogna sempre essere alla moda, no? Bisogna sempre essere sul pezzo, raga, non possiamo restare indietro. Allora, nuove tendenze in fatto di... Due sono interessanti, una la trovo abbastanza rivoltante, però va bene, ne parliamo lo stesso. Allora, la prima riguarda le vacanze o weekend, insomma, e potrebbe essere utile magari per organizzarsi, insomma, non lo so, una breve vacanzina o un weekend magari prossimamente. La seconda riguarda l'amore, i rapporti intimi, quindi il concetto del rimorchiare. In Finlandia fanno una cosa molto intelligente, secondo me, che sarebbe assolutamente da copiare. La terza invece riguarda la cucina, ed è questa quella raccapricciante, soprattutto quando si parla di pasta. Per noi italiani, cioè, è sacra la pasta, cioè lo spaghetto è sacro, capito? E quindi, insomma, se me lo stravolgi in maniere nuove, può essere di tendenza quanto vuoi, magari anche virale sui social, però diciamo che ci dà un po' fastidio, siamo abbastanza dei puristi da questo punto di vista. Vedremo tutto questo da qui fino alle 10, abbiamo tutto il tempo per parlare di tutto quello che vogliamo e per ascoltare un sacco di bella musica. C'è Tiziano Ferro con Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Beh, due voci straordinarie sicuramente insieme, quella di Tiziano Ferro e Giorgia, ci stanno proprio bene in questa canzone che si chiama Superstar su Radio Number One. Tra poco arriva una grande canzone e attenzione, vi riportiamo indietro al 1989.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.

0: Ad esempio il generatore MOSA, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Seeds of Love, si chiama così la grande canzone che abbiamo scelto. Le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportato, come preannunciato, indietro al 1989 per riascoltare appunto i Tears for Fears. E come sempre c'è un piccolo pippone, i pipponi della Doriani. Allora, il pippone ce l'ho in realtà sul nome della band, sui Tears for Fears. Forse non tutti sanno che Roland Orzabal e Kurt Smith, che sono i due fondatori appunto dei Tears for Fears, avevano una passione, un grande interesse per tutto quello che è psicologia, introspezione, queste cose. Quindi Tears for Fears deriva, è praticamente il nome di una terapia che era stata studiata e approfondita da uno psicologo che si chiamava Arthur Janov, ed è un trattamento in cui i pazienti rivivono praticamente i traumi infantili, e significa lacrime in sostituzione delle paure. Io vi dico questo e poi mi fermo qui, perché non avendo competenze diciamo che non posso approfondire il concetto della terapia di questo psicologo, però diciamo che l'ispirazione è nata proprio da una passione che i due condividevano negli anni 80. Grandi canzoni ci hanno regalato nella storia della loro carriera, che è durata anche abbastanza. Noi ritorniamo invece alla realtà

0: voce inconfondibile, assolutamente. James Blunt, l'abbiamo riascoltato con Stay the Night. Questa è Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Allora, come promesso, tre tendenze: una riguarda le vacanze, una riguarda un nuovo modo di rimorchiare, di cui vi parlerò tra poco, e l'altra invece riguarda la cucina. Andiamo in cucina. Allora, partiamo da quella per i viaggi. Urban camping pare che sia veramente una delle nuove tendenze, appunto, che stanno prendendo piede, ed è secondo me molto interessante. Nel senso, è praticamente tradotto, si traduce facilmente, il campeggio urbano. Ed è un nuovo modo di viaggiare che sta rivoluzionando le vacanze, ma anche i weekend lunghi, nel senso. Allora, sono degli spazi cittadini che sono stati trasformati in oasi all'aria aperta. Non è una sistemazione di ripiego, ma è una scelta ricercata che unisce appunto il contatto con la natura a un comfort assolutamente moderno e urbano. Ci sono tre mete simbolo di questo trend. La prima è a Berlino, dove praticamente tende e camper si posizionano nei cortili interni e sui tetti dei quartieri centrali. Quindi si gode di una vista che altrimenti non si vedrebbe mai. La seconda è Budapest, in Ungheria, e il campeggio qui si sposta, diciamo, sulle isole del Danubio, offrendo dei parchi verdi a pochi minuti dal centro storico. E insomma, anche questa è una soluzione piuttosto particolare, sicuramente diversa dal solito. La terza meta è in Italia, ed è in Sicilia, che offre diverse aree per tende appunto di lusso, i cosiddetti glamping, che integrano il design moderno all'interno di suggestivi borghi medievali. Il glamping è una cosa fichissima, a me era capitato di farlo un po' di anni fa, e sono il concetto del campeggio, che di solito è anche abbastanza spartano, invece qui trovi tipo dei bungalow che sono delle robe come delle stanze a quattro, di hotel a 4 stelle lusso. Insomma, è una roba molto particolare, però mi era piaciuto molto. Urban camping sta prendendo piede perché permette appunto di scoprire le città da una prospettiva inedita, unendo cultura urbana e vita all'aperto. È un'idea per fare magari un weekend o una breve vacanza prossimamente.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Buongiorno, questa è Radio Number One, mancano pochi secondi alle 8.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scappa.
5: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di roccia e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
4: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, mamma mia, Angelina Mango. Sempre paura dopo questa canzone ad entrare, perché so che c'ho il vocione, no? Dico, magari c'è qualcuno che ha la radio ad altissimo volume, si spaventa. Cioè, c'è Angelina Mango che parla così. E poi entra la Doriani, capito? Allora, sono le 8 e 6 minuti, ancora buongiorno. Questo è il Summer One insieme a Emanuela Doriani e a Danny Nardi, che stava dimostrando un insolito interesse nei confronti degli argomenti trattati. Continuava a dirmi: ma di cosa parli adesso? Ma di cosa parli? Ma cosa dici adesso? Ma devi dire quella cosa del supermercato. Dico: ma Stiva, non ti preoccupare, abbiamo tempo fino alle 10 per parlare di quello che vogliamo. E poi ho capito perché è interessato all'argomento. Allora, argomento rimorchio, per i single che magari ci ascoltano: in Finlandia fanno una cosa molto interessante che secondo me andrebbe esportata un po' in tutto il mondo, ed è quella del rimorchio al supermercato. Però è dichiarato, cioè so che anche in un supermercato di Milano, l'Esselunga di via Washington, se non ricordo male, si va per rimorchiare, però non è così dichiarato. Devi essere, cioè, tu sei single alla ricerca magari di un compagno occasionale o duraturo e vai a fare la spesa con il tuo carrello, ti guardi intorno, eccetera. Però c'è un sacco di gente che si guarda intorno al supermercato.
2: Via Washington.
1: In via Washington.
2: No, lo segno, sì.
1: Almeno era così, io non vivo più in Italia da 4 anni, quindi era così fino a un po' di tempo fa, adesso non lo so, magari è cambiata. Però ecco, nel senso, al supermercato c'è un sacco di gente che si guarda intorno, quindi magari puoi confondere un interesse di quel tipo da uno che invece sta cercando i cornflakes, capito? Cioè, nel senso, ecco. In Finlandia invece questo misunderstanding non è possibile, perché le conoscenze avvengono dal vivo e i single vanno a fare, se sono interessati appunto al rimorchio, scelgono il carrello rosa. Cioè, ci sono carrelli di tutti grigi, neri, come in tutti i supermercati. Se tu prendi quello rosa, il cestino rosa, per fare la spesa, significa che sei lì per rimorchiare. E puoi rimorchiare soltanto tra cestini rosa, cioè, nel senso, certo. non puoi andare a importunare uno che ha il cestino grigio, perché è lì proprio per fare la spesa. Attraverso questo stratagemma si comunica, senza parlare appunto, il fatto che si è single, si è in cerca di compagnia. E tutti vogliono trasferirsi in Finlandia, ovviamente, per fare la spesa nei supermercati di Helsinki. Io farei un appello ufficiale ai supermercati italiani, a quelli spagnoli.
2: Più cestini rosa per tutti.
1: Bravo Danny, più cestini rosa per

0: si chiama Potential, questa canzone di Somber. Eccolo qui, Somber, immancabile nelle nostre mattinate, ci piace un sacco. Sono le 8:15, buongiorno, buenos dias. Questa è Radio Number One, il Summer One, insieme alla Doriani e a Danny Nardi. Stiamo parlando della tecnica di rimorchio al supermercato. Siamo partiti dalla Finlandia, dove hanno una tecnica che funziona benissimo, sperimentata, perfezionata nel tempo, grazie ad alcuni cestini rosa che sono presenti insieme agli altri normali di colore grigio. Chi prende il rosa significa che è al supermercato non solo per fare la spesa, ma anche per trovare, diciamo, un compagno per la vita o per una notte, questo poco importa. E un nostro ascoltatore ci svela che c'è qualcosa di analogo anche in Italia. Sentiamo.
1: Ciao, sono Nico di Piacenza. Per farsi riconoscere si usava un ananas messo sul seggiolino dei bambini nel carrello se cercavi compagnia al supermarket, questo fino a qualche anno fa. Il carrello vuoto, giravi con l'ananas nel seggiolino e allora venivi avvicinato da chi come te cercava compagnia. Ciao, sono in ascolto.
0: Ciao Nico, da chi come te aveva un ananas nel carrello?
2: Per mettere le patate.
0: Vabbè, metti quello che vuoi, però insomma l'ananas era il segno di riconoscimento. Gente che ha passato mesi, capito, dentro un supermercato con un ananas nel cestino, senza, esatto, senza portare a casa una patata. Ecco, esatto.
3: No. Sì, salve, buongiorno, sono il salumiere dell'S Lunga qui. Volete smetterla con tutte ste cagate del carrellino rosa? Adesso io è un'ora e mezza che sto chiamando il numero 51 e tu ci in gira spassa a cercare più cama. Venite a fare la spesa, non rompete le balle. Porca vacca.
0: Che ridere. Allora in arrivo Maroon 5, i Maroon 5 insieme a Liza. Che bello, come mi

0: Notturni.
1: Animali notturni è la splendida canzone che Malika Ayane ci ha regalato nell'ultimo Sanremo. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpente. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
5: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Ben ritrovati da De Ninardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 1 Roma-Napoli, code a causa di un incidente tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione Roma. S01 strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a causa di lavori tra Livorno-Porto e Vicariello in direzione Firenze. Strada statale 72 della Scisa, traffico rallentato per lavori tra Pontremoli e Montelungo. Non c'è nulla da segnalare sulle altre strade, quindi buon viaggio.

0: Mars, è meraviglioso il suo album nuovo, quello che contiene anche questa On My Soul, e pare che siano stati strepitosi anche i concerti che ha fatto in Italia, che sta continuando a fare un po' in tutto il mondo live. Credo che sia la sua dimensione ideale. Non l'ho visto, però ho sentito persone che se ne intendono e che hanno detto che è un concerto che veramente vale la pena di essere visto. Allora, stiamo parlando di tendenze, tengo fede alle promesse fatte, quindi vi ho già parlato di tendenze in fatto di vacanze barra weekend, tendenze in fatto di rimorchio, quindi storie d'amore barra e adesso rimane l'ultima, rimangono le prelibatezze, quindi tendenze in cucina. L'estate 2026 ha il suo protagonista in tavola, gli spaghetti freddi. Ripeti quello che hai detto?
1: Che schifo.
0: Che schifo.
1: È l'unica pasta che fredda non si può mangiare.
0: Ho pensato la stessa cosa, in realtà a quanto pare sono buonissimi. Il segreto del successo di questa prelibatezza sta nella versatilità della ricetta. Allora, una volta cotti e raffreddati correttamente, si prestano ad abbinamenti che spaziano da grandi classici come pomodoro e basilico, burrata, fino a combinazioni magari più ricercate, pesce, agrumi, eccetera, eccetera. E la domanda sorge spontanea, come dice Pat Romano: io non so cucinare, ma così a naso lo spaghetto, se lo cuoci e poi lo raffreddi, non diventa un mappazzone?
1: Ma si indurisce, certo, è l'unica pasta che non si mangia fredda.
0: E che cosa vuoi che ti dica? Invece, cioè, nel senso, ci sono delle foto sui social dove che mostrano appunto delle robe, cioè, bellissime, capito? Impiattamenti degni di cannavacciuolo.
1: Al momento, poi se la mangi dopo 10 minuti, però la mangi con una forchettata tutta.
0: Esatto, io pensavo, proprio quello il concetto, pensavo lo prendi e lo tiri al muro. Bisognerebbe capire come raffreddarli. Secondo me qualche ascoltatore lo sa sicuramente, però a quanto pare sono buonissimi, se no c'è anche le foto.
1: Ma anche se li raffreddi sotto l'acqua per mantenere il giusto grado di... Secondo me rimangono comunque duri.
0: Non ne ho la più pallida idea, Danny. Io, l'ambasciatore non porta bene, sto leggendo questa cosa qua, sto guardando anche delle foto, eleganti da servire e facili da personalizzare, rappresentano una valida alternativa alla noiosa insalata di riso. Questo dicono. Non lo so, bisognerebbe prima magari provare a farli. Ci provi tu?
1: No, ma neanche per sogno, guarda.

0: di Shepherd su Radio Number One. Piccolo riassunto delle puntate precedenti: stiamo parlando del nuovo trend culinario dell'estate, ovvero gli spaghetti freddi serviti con insomma in diversi modi, sono presenti anche nei menu di alcuni ristoranti. Il dubbio che ci è venuto è che raffreddare gli spaghetti li trasformi in un mappazzone, no? Questo è il dubbio che è venuto a me, perché che non so cucinare, cioè non so condire neanche un'insalata, quindi insomma parto già male. Però mi confermava Danny appunto che questo rischio c'è, bisogna saperli raffreddare. I nostri ascoltatori sanno raffreddare lo spaghetto, ovviamente.
1: Lo spaghetto lo scoli esattamente come la maggior parte delle paste fredde, lo scoli e lo bagni subito con un pochettino di olio, in modo che non ti si attacchi assieme.
0: Vedi, poi?
1: Chiaramente lo scoli e lo immergi immediatamente in acqua fredda.
0: Vedi, il trucco c'è e i nostri ascoltatori li sanno tutti questi trucchi e ce li raccontano, per fortuna. Bene, oggi ci proviamo.

0: talk about. Bring Your Love, Sabrina e Madonna. Su Radio Number One alle 8.44, attenzione, tra poco una grande canzone, 1995, è l'anno in cui le grandi canzoni di Radio Number One ci riporteranno.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.

You Don't Fool Me, la grande canzone che abbiamo scelto di farvi riascoltare questa mattina, un pezzo del 1995. Mi emoziono moltissimo tutte le volte che sento questa canzone, perché è un vero e proprio capolavoro e anche un po' una sorta di miracolo fatto da questo produttore che si chiama David Richards. Allora, prima di morire nel 1991, Freddie Mercury lasciò dei frammenti vocali, 90 secondi, quindi un minuto e mezzo di registrazioni che lui fece appunto nell'ultimo periodo della sua vita, ed era praticamente impossibile creare un brano appunto con 90 secondi di frammenti vocali anche un po' scomposti, diciamo che non erano una vera e propria canzone, e infatti i membri della band si misero a lavorare su questo pezzo senza riuscirci. Arrivò in studio poi David Richards che fece un vero e proprio miracolo facendo venire fuori questa canzone da 90 secondi di frammenti vocali che si chiama You Don't Fool Me, ed è la grande canzone di Radio Number One che vi abbiamo fatto ascoltare questa mattina. Da una grande canzone all'altra, attenzione, questa è proprio recente, del 2026, di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

0: Up, Sienna Spyro, prima ancora Olivia Dean, proprio che sogno, che meraviglia, questa è la musica di Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Buona mattinata a tutti da Radio Number One, da Manuela Doriani. Mancano pochi secondi alle 9.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamane in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.

collaborazione tra un bravissimo DJ produttore che si chiama Martin Garrix e Ed Sheeran, che è Ed Sheeran e tutti sappiamo chi è Ed Sheeran, no? È un cantante tra i nostri preferiti sicuramente. Repeated è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato per inaugurare questa terza ed ultima ora della nostra porzione di Summer One insieme alla Doriani, insieme a Denny Nardi, orfani della combriccola, perché Pat Romano e Sergio Sironi sono andati in vacanza. Tra l'altro non si fanno sentire, evidentemente stanno benissimo, no? Cioè, di solito uno quando non sente qualcun altro dice ah, mi preoccupo come starà. No, secondo me quando non senti qualcuno ed è periodo di vacanza in realtà è perché sta benissimo e quindi non gli vieni neanche in mente. Bene così, bene così. A me invece vengono in mente, mi viene in mente anche la nuova stagione della combriccola di Radio Number One che partirà il 31 di agosto. Per questo motivo, siccome siamo una sorta di famigliona, no? Famigliona allargata, siamo una sorta di community noi della combriccola, abbiamo deciso di chiedere ai nostri ascoltatori che cosa vorrebbero per la nuova stagione. Secondo loro che cosa manca, che cosa gli piacerebbe sentire appunto nella nuova edizione della combriccola. E quindi aspettiamo i vostri messaggi, questo lo facciamo attraverso una serie di messaggi, di comunicazioni social sui profili ufficiali di Radio Number One, ma anche attraverso la radio, attraverso il 393 444 0444. Quindi se c'è qualcosa che vi piace particolarmente, che vorreste sentire di più, o qualcosa di nuovo che vi piacerebbe proprio tanto che accadesse, ce lo potete segnalare in qualsiasi momento della giornata. È vero, arriva Elton John insieme a Dua Lipa su Radio Number One, ascoltiamo Cold Heart.

0: Sorry, scusa, lo siento il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One, è proprio sorry, scusa, lo siento, è quello che dovrà dire, ma forse pagare anche una bella multa. Questo chef coreano, a proposito di prelibatezza, prima parlavamo di quanto l'idea di un piatto di spaghetti freddi possa farci un po' ribrezzo, no? Nel senso, noi che siamo i puristi dello spaghetto. Allora, immaginatevi un dolce decorato con delle formiche. E quello che è successo è che ha ideato questo chef di un ristorante con 2 stelle Michelin, tra l'altro, quindi è uno che sa cucinare, cioè non è uno improvvisato, diciamo, a Seoul, nella Corea del Sud. E adesso rischia una multa salatissima perché l'ha servito appunto nel suo ristorante. Tra l'altro, in Corea del Sud è legale mangiare 10 specie di insetti, tra cui le cavallette, le locuste e i grilli, ma nella lista degli insetti commestibili non sono presenti le formiche, quindi questo piatto è assolutamente illegale. Dalle indagini è emerso che negli ultimi 4 anni questo chef ha importato 49.000 formiche dagli Stati Uniti e dalla Thailandia e le ha usate per dolci e sorbetti, ma anche per cucinare dei primi. Quindi diciamo che è la sua cifra stilistica, la formica, diciamo, i piatti. Non credo che abbia guadagnato queste stelle Michelin con le formiche, però insomma in qualche maniera ci ha provato, ecco, a discostarsi dalla cucina dei suoi antagonisti. Rischia 1 anno di carcere, una multa salatissima e insomma e altre cose ancora, come credo sia giusto che sia. Però non lo so, io non l'ho mai mangiata delle formiche, magari sono buone, chi lo sa, come gli spaghetti magari, boh.
1: Soprattutto chi ha contato le 49.000 formiche?
0: Saranno sull'ordine, sai che devi fare la bolla, no? Devi specificare quante formiche.
1: E lì le contano, 1, 2, 3, 4, 40.
0: È probabile che ci vuole precisione nella vita. Prelibatezze stamattina, ho deciso di farvi superare la prova costume, quindi parlo di cose

0: mia.
1: Abbiamo riascoltato questa bella canzone di Noemi che si chiama Bianca dell'anno scorso su Radio Number One alle 9.21. Attenzione, perché tra poco Danny si trasforma in Meteo Danny, fa due giri su se stesso come Wonder Woman e ci informa sulla situazione meteorologica per i prossimi giorni.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
7: Gli Spacca Notizie.
8: Gli Spacca Notizie. Dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One Meteo.
4: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio sera con temporali su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento alle pianure piemontesi, temperature in lieve calo con massime tra i 34 e i 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino, specie laziale, temperature in aumento con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Parlare d'amore si chiama così la canzone di Saif, che abbiamo ascoltato, che è anche il suo nuovo singolo su Radio Number One alle 9:30. E nel Summer One rimaniamo in tema di cose che così in teoria sulla carta fanno un po' schifo, però poi bisognerebbe provarle, nel senso che non si sa. Noi abbiamo parlato di questi dolci cucinati da uno chef stellato con le formiche, non so se vive o morte, ma va bene.
1: Beh, vive.
0: Vive e durano poco.
1: La torta se ne va.
0: E no, dipende, se le metti vive prima di farla uscire, un po' vive rimangono, non lo so, vabbè fa niente. Sì. E dicevo, rimaniamo in tema di cose che fanno un po' schifo, però potrebbero essere anche buone / efficaci. È uscito un video sul profilo ufficiale di Arisa, che devo dire la verità mi è molto simpatica, dove praticamente svela un segreto per avere una chioma lucente, folta e dei capelli belli sani, no? Quei bei capelli che li guardi e dici, ah, lei in effetti ha dei bei capelli lunghi, adesso che li ha fatti crescere, eccetera. Allora, il sistema, il rimedio fa un po' schifo. Lei che cosa fa? Nel video praticamente c'è la mamma che con uno spazzolino da denti immerso in un bicchierino d'olio d'oliva stende praticamente l'olio lungo tutta la testa, dalla cute punto per punto fino alle lunghezze, fino alla fine, diciamo, per tutta la lunghezza del capello. Dopodiché non è finita. Vabbè, l'olio sì, ci sta, l'avevo fatto anch'io, me l'avevano detto, e in effetti ammorbidisce molto il capello, ci metti un bel po' per sciacquarlo via, però insomma devo dire che è efficace. Ma non paga di ciò, passa l'elemento centrale del rimedio, mezza cipolla rossa di Tropea, passata delicatamente sulla testa con dei leggeri massaggi per stimolare la microcircolazione. È un metodo tradizionale, dice Arisa, a costo zero. Provare per credere rinforza la struttura del capello, contrasta i periodi di indebolimento dovuti a stress o cambi di stagione, quindi elimina la perdita di capelli. Poi, nel senso, lo fai, poi stai a casa per un po'. Non è che lo puoi fare poi uscire, diciamo, però vabbè, anche questo, provare per credere. Lo so, l'idea di puzzare di cipolla forse farebbe un po' ribrezzo anche a me, nel senso, poi dici lo faccio, poi rimango a casa tutta la sera, lascio questo impacco così essere assorbito, diciamo, dai capelli, e poi, però non lo so, vabbè, proveremo. Young Cook su Radio Number One.

se ho della cipolla, ma non c'ho, ho le cipollette quelle piccoline che devo chiedere a Risa se va bene lo stesso per il benessere del capello, anche il cipollotto piccolino. Allora, come siete messi dal punto di vista dello shopping online? Acquistate con quale frequenza? Nel momento in cui cominciate ad acquistare qualcosa online sui vari siti, poi diventate compulsivi, nel senso che non riuscite più a farne a meno? Punto di domanda, ve lo chiedo perché tra poco vi racconto un escamotage che hanno inventato in Corea del Sud, dove sono evidentemente molto inclini, diciamo, allo shopping online, tanto da diventare abbastanza compulsivi, per evitare che questo porti veramente a dilapidare uno stipendio nel giro di pochi minuti. Ed è una cosa anche abbastanza intelligente. Ve la racconto tra poco su Radio Number One, nel Summer One, che continua con Tommaso.

0: indietro al 2002.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mamma mia, ci regalano sempre dei pezzi storici. Stavo leggendo una cosa molto interessante che non sapevo su questa canzone, che pensavo erroneamente che fosse di Tom Jones e che fosse, conoscendo anche il passato, lui era un po' un Tom Bird fan, no? E pensavo che fosse dedicato, non lo so, ad una ragazza di colore che si chiamava Betty o qualcosa del genere. In realtà no, c'è una storia veramente molto molto triste dietro questa canzone, che risale addirittura agli anni 30 ed era un brano, era un canto afroamericano associato appunto a cantare tanti dell'epoca, ma noi forse sconosciuti, Huddy Ledbetter, dovrebbe essere il colui che l'ha creata, che l'ha scritta e che l'ha poi prodotta per la prima volta. La parte curiosa diceva che Black Betty probabilmente che non era una donna, ma era una frusta usata nelle prigioni, quindi una canzone così allegra che però in realtà ha un significato veramente molto importante, oscuro e anche triste, se vogliamo. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One nel Summer One, siamo quasi alla fine della nostra porzioncina di oggi, mamma mia. Volevo parlarvi della cosa dello shopping compulsivo, ma mi sa che oggi non ce la facciamo, non abbiamo

0: One Republic è l'ultima di oggi, si chiama Stop and Stare ed è l'ultima per chiudere la nostra porzione Summer One, appunto, di quest'oggi. Volevo ringraziare Danny, ovviamente Danny Nardi, per i preziosi consigli su come cucinare le formiche e come raffreddare gli spaghetti.
1: Ecco,
0: grazie.
1: Infatti, ciao a tutti, a domani.
0: Come farei senza di te? Vi lascio con Alvise da Milano, un bacio, ciao, a domani mattina.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Buongiorno a tutti, sono le 10 in punto, questa è Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
8: Summer One.
9: L'estate di Radio Number One.
5: L'estate di Radio Number One è la vostra estate, la nostra estate. Buongiorno a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Anche in questo 12 agosto 2026, buongiorno anche a Manu Doriani, che saluto e ringrazio per avermi fasciato la linea in questa mattinata altrettanto soleggiata, così come sono soleggiate tutte le giornate di agosto. E attenzione, perché poi di meteo parleremo, ci sono degli aggiornamenti e soprattutto proprio i cieli italiani e anche internazionali saranno protagonisti oggi, quindi mai come in questa giornata bisogna parlare di meteo, bisogna parlare di clima e bisogna parlare di sole e di luna, ma soprattutto bisogna farlo ascoltando la buona musica, la giusta musica, quella che mette del pepe, quella che mette del ritmo. Non so se stiate prendendo un caffè, magari lo state facendo proprio in questo momento, allora prendetelo ondeggiando con Talk to You, Another 54 Ultra.

Direi che come inizio non c'è male, ragazzi. Il giusto ritmo, quello di Radio Number One, il ritmo che vi mette la carica. Speriamo vi abbia messo la carica, ma non sarà la sola canzone, la unica canzone che riuscirà a trasmettervi questa voglia di libertà, questa voglia di movimento, questa voglia di vivere questa giornata intensamente, anche perché potrebbe essere una giornata che regalerà foto memorabili, foto che rimarranno nella storia, perché oggi è la giornata dell'eclissi. Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, ma a maggior ragione lo facciamo in questa nostra giornata. Oggi ci saranno le cinque fasi diverse dell'eclissi totale di sole. Attenzione però, sì, sono cinque le fasi, questa cosa non era stata detta e comunicata a tanti, e un'altra cosa non era stata detta, cioè che noi qui in Italia siamo degli sfigati, perché questa eclissi noi la vedremo in contemporanea con il tramonto, o quasi con le ore del tramonto, di conseguenza non ce la potremo godere come se la godranno invece in altre parti del mondo, e quindi sì, mi sa che sarà un'eclissi al 50%. Si vedrà, attenzione, si vedrà, però ecco, non sarà la stessa cosa di essere magari nell'Africa nord-occidentale o nel Nord America, dove invece ci sarà un'eclissi bella con il sole pieno alto nel cielo. Noi invece già saremo nella fase del tramonto, quindi speriamo bene, speriamo bene, e io non vedo l'ora di vedere tutte le foto che appariranno sul web, sono molto molto curioso. Adesso i Coldplay.

Buongiorno a tutti in questo 12 agosto da parte di Alvise Salerno. Giustamente qualcuno di voi ha scritto al 393-444-0444. Alvise, hai detto che le fasi sono 5. Io sapevo che era soltanto una unica. No, in realtà sono 5 fasi, ma giuro, io non ne sapevo niente. Cioè, lo sto leggendo da internet, come potete leggerlo anche voi. Non sono un esperto, chiaramente. Sono un umile conduttore radiofonico. Non mi intendo di queste cose, però ve le posso raccontare per come le leggo. La prima fase sarà il primo contatto tra il Sole e la Luna, che durerà circa una mezz'oretta. La seconda fase sarà quella che creerà quello che viene definito un anello di diamanti, che durerà qualche minuto. Terza fase è quella più attesa, cioè la totalità con la Luna che coprirà completamente il Sole, che durerà circa 2 minuti e 18 secondi, e poi le altre sono quelle, insomma, che porteranno via la Luna dal Sole. Però ecco, la fase più importante durerà circa 2 minuti. Tenetelo a mente, avete 2 minuti di tempo per fare tutte le vostre foto.

0: la sua stupida sfortuna qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

programma che vi terrà compagnia e vi tiene già compagnia nel corso di questo mese di agosto 2026, vale a dire Summer One. Stiamo parlando dell'eclissi, ragazzi, è inevitabile, oggi è inevitabile parlare di questo argomento. Abbiamo già tracciato un po' tutta la linea per quelli che saranno gli orari, le zone anche dove si potrà vedere meglio. Ricordiamo che qua in Italia purtroppo perché arriverà intorno alle 19:30, quindi in concomitanza con l'inizio del nostro tramonto. C'è già chi di voi si è organizzato e si sta continuando ad organizzare per reperire dei vetrini, vengono chiamati così, per esempio Roby li chiama dei vetrini last minute per riuscire a vedere l'eclissi, perché sì ragazzi, il Ministero della Salute ha consigliato ufficialmente di non utilizzare solo gli occhiali da sole, perché non bastano, a quanto pare si potrebbero rovinare gli occhi e si potrebbe rovinare la vista, c'è bisogno di un paio di lenti speciali che però arrivate ad oggi è veramente complicato riuscire a reperire. Vi auguro di riuscire a farlo nel corso di questa mattinata o nel primo pomeriggio. Dai, è tutta. Mike Smith.

su Radio Number One in questo 12 agosto 2026. Stiamo parlando in questo nostro inizio di appuntamento dell'eclissi che ci sarà oggi pomeriggio intorno all'orario del tramonto per quel che riguarda l'Italia. Abbiamo parlato di questi occhialini speciali che bisogna reperire per riuscire a guardare questa eclissi senza avere dei problemi alla vista. Il Ministero della Salute ha

0: Taylor Swift con Opalite su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chic, clap your hands, everybody dance and clap your hands, quindi tutti quanti balliamo e tutti quanti battiamo le mani. Questo è quello che bisogna fare, soprattutto in giornate come quelle di questa settimana, che ci porteranno poi direttamente al Ferragosto, e chissà quanti di voi batteranno le mani. Io non oso pensare come vi stiate organizzando, ma a maggior ragione, ragazzi, scusate, piccola domanda, ma vi siete già organizzati per Ferragosto? Perché io personalmente non ho idea, penso che starò a casa a guardare un filmetto. Quest'anno va così, però voi vi siete organizzati? Fatemelo sapere, sono molto molto curioso. Nel frattempo, Madame con la sua Mama non mama su Radio Number One.

0: Bossa nostra Gaia su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più. Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One, sono le 11:01.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Deni Nardi. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Ad ora sono oltre 220 morti e 1000 i feriti. Diverse città sono in ginocchio. Quasi 3000 sono invece i dispersi. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. È la scossa più forte che la Colombia abbia subito dal 1979. Indagine della Procura di Roma. Attentato a Sigfrido Ranucci. Arrestato Walter Lavitola. Il jeep voleva crescere la popolarità. Nessuna prova di un accordo tra i due, scrive il giudice nell'ordinanza. L'ex editore e imprenditore, accusato di essere mandante dell'azione ad ottobre a Pomezia, ha chiesto l'arresto anche per Gomez Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda. Sicilia resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna. Voli sospesi a Catania fino alle 18 di oggi. La lava scorre nella Valle del Leone, nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Una nuova bocca eruttiva si è aperta intorno alle 11:30 di ieri sull'Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, ad una quota di circa 2090 metri. Caldo estremo e afa nella quarta ondata, già in corso da 13 giorni, che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando così a 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. A separare le quattro ondate sono stati inoltre intervalli sempre più brevi. Astronomia, eclissi di sole nel tardo pomeriggio, poi le stelle cadenti, visibili fino a 100 meteore l'ora, uno tra gli spettacoli migliori del decennio. I due fenomeni astronomici si danno appuntamento per una serata memorabile. Europei di atletica, Batocletti oro e Maiori bronzo nei 5000, Jacobs si ferma nei 100 metri, Nadia si conferma regina del mezzofondo, Marcel bloccato da un fastidio agli adduttori, Tamberi con 2:23 vola in finale insieme a Stronati, Scioli e Falocchi. A Parigi, europei di nuoto, si torna in acqua per la terza giornata del nuoto in vasca. Questa mattina Cecon ha rinunciato ai 100 farfalla, in vasca Curtis nei 50 dorso e la staffetta femminile 4% stile libero. Nel pomeriggio semifinali e finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e Cecon tra gli azzurri in lotta per una medaglia. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
10: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele. Non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

No More Harry Styles, che rispetta sua madre e lo sottolinea e lo chiede anche a tutti quanti voi che state ascoltando Radio Number One. Buongiorno patatini, buongiorno a tutti da parte di Alvise Salerno. Sono le 11:07, mercoledì 12 agosto 2026, la nostra prima ora ce la siamo prosciugata parlando dell'eclissi e poi abbiamo fatto questo piccolo incipit di quello che sarebbe stato il dialogo di questa seconda ora, vale a dire: ma voi sapete già cosa fare a Ferragosto? È vero, è il 12 agosto, quindi tecnicamente questa domanda non si dovrebbe fare, perché sempre tecnicamente le organizzazioni sono state già fatte tempo addietro. In realtà non è così, perché Ferragosto è un po' come il Capodanno, ci si organizza anche la giornata stessa. 393-444-0444, è arrivato questo messaggio di Federico che dice: lo scorso fine settimana ho accompagnato mia mamma in montagna per la sua vacanza. Il giorno di Ferragosto lo passerò con lei perché vado per riportarla a casa. Ah, bene, bene, bene. E poi ancora Ferragosto a casa, grigliata con amici e gavettoni. Eh beh, anche questa è un'ottima alternativa. Poi c'è Carlo che dice: io non vedo l'ora di andare in spiaggia per giocare a burraco con la mia compagna e i nostri migliori amici. Ma ragazzi, ma che Ferragosto meraviglioso è! Burraco, ma che bellezza!

0: Ed su Radio Number One, 11 e 16 minuti. Cosa farete a Ferragosto? Lo sapete già, vi state organizzando, vi siete già organizzati. 393-444-0444. Francesca da Bergamo ci dice: io Ferragosto nella casa in montagna perché è il mio compleanno. Anche questo è un tema, eh? Molto spesso lo sottovalutiamo, ma in realtà è un tema che può essere molto molto importante, considerando il fatto che ci sono tanti ragazzi e tante ragazze, tanti uomini e donne che sono nati proprio il giorno di Ferragosto. Mio nipote per esempio è uno di questi, purtroppo ha il destino segnato, è piccolissimo ovviamente, c'ha 6 anni, però ha il destino segnato perché lui compie gli anni proprio a Ferragosto, quindi poveretto lui. Tra l'altro non è mai capitato, anche per il lavoro che faccio io, di passare il compleanno insieme. Sono sicuro che tantissime altre persone sono messe nella stessa situazione, però ecco, a prescindere da tutto, speriamo che questo Ferragosto possa portarvi davvero un momento di gioia e di svago, perché ne abbiamo davvero tanto tanto bisogno.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One, dove tra poco arriva anche il meteo.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 0236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Radio Number One Meteo.
8: Amici, amiche di Radio Number One, ve l'avevamo promesso ed eccole qui le previsioni del tempo per le prossime ore e per i prossimi giorni, anche considerando che ci stiamo avvicinando al Ferragosto e che quindi tanti di voi sono curiosi di capire cosa dovranno fare, se portare un ombrello, non portarlo e quant'altro. Trebimeteo.com vi dà tutte le risposte. L'anticiclone subtropicale rimarrà questa figura dominante per tutto il resto di questa settimana sull'Europa centro-meridionale, ma anche sul nostro paese, sull'Italia, mantenendo anche delle condizioni di tempo in gran parte stabile, soleggiato anche su di noi, con clima molto caldo e afoso. La canicola non darà tregua da nord a sud, ma già da oggi si perderà qualche grado, soprattutto sulle regioni settentrionali. Nei prossimi giorni le uniche eccezioni a questa stabilità atmosferica saranno rappresentate dalla formazione di temporali di calore in prossimità dei rilievi alpini centro-occidentali e su tratti anche di quelli appenninici. Ora, se voi volete conoscere tutti i dettagli del caso, sapete perfettamente che potete andare sul sito di Trebimeteo, trebimeteo.com, oppure potete scaricare l'app gratuita di Trebimeteo per i vostri smartphone, così da rimanere sempre e perennemente aggiornati.

0: estate si è formato anche quest'anno Merck & Cremont, Serena Brancale, Stash con tutti i The Colors qui su Radio Number One con la loro Partenope, che tra l'altro questa settimana è anche la canzone più trasmessa nella radiofonia italiana tutta. 11:30 in questo mercoledì 12 agosto 2026, cosa farete a Ferragosto? Tanti di voi hanno risposto, io non me l'aspettavo onestamente, ma hanno risposto che Ferragosto è il giorno del proprio compleanno. Sentiamo questa nota audio, vai.
1: Ciao Alvise, anch'io festeggio il compleanno non a Ferragosto ma il giorno prima, il 14. Invece mio figlio li festeggia oggi, il 12. Dai. Però beh, mi posso consolare perché molti compleanni li ho festeggiati insieme a mio figlio ed è una cosa bella. Ciao, Alvise.
0: Beh, effettivamente è una cosa veramente tanto tanto bella quella di riuscire a passare il compleanno con i propri parenti, soprattutto quando si è padre, figlio o madre e figli in generale. Darin.

9:36 in questo mercoledì 12 agosto 2026. Ragazzi, la situazione è sfuggita un attimo di mano perché tanti di voi, ma veramente tanti, io non me lo sarei mai aspettato, stanno mandando dei messaggi al 393-444-0444 confermando il fatto di essere nati a Ferragosto o giù di lì, perché poi c'è per esempio questo messaggio dove si dice: io ho festeggiato l'8 agosto ma parto per Parigi domenica 16, ritornando il 21 sono ospite. E quindi ci sono persone che non hanno, diciamo, compiuto gli anni a Ferragosto, non li compieranno a Ferragosto, ma comunque il periodo è pieno di compleanni.

Che bell'arrangiamento, che bella canzone. Breakout, Swing Out Sister, era il 1987, la nostra grande canzone delle 11:44 qui su Radio Number One. Stiamo parlando di una canzone contenuta all'interno di un album, It's Better to Travel, è meglio viaggiare, ed è la verità. Cioè questo titolo si riferisce tantissimo a quello che bisogna fare, che bisognerebbe fare sempre, viaggiare per potersi arricchire, per poter arricchire il proprio bagaglio, per poter scoprire anche magari delle culture diverse dalle nostre. C'è anche

anche questo tipo di discorso all'interno dell'album dei Swing Out Sister, che tra l'altro io, guardate, personalmente non lo sapevo, l'ho scoperto ovviamente cercando informazioni su questo progetto, anche perché generazionalmente non appartengono alla mia di generazione, quindi a noi millennial, ma Swing Out Sister hanno pubblicato 19 album fino al 2009, quindi stiamo parlando di una band che ha avuto una carriera veramente straordinaria. Complimenti a loro. Adesso un'altra carriera straordinaria, quella di Madonna, Danceteria. Talk about, talk about.

Life su Radio Number One, Zara Larsson, che all'età di 28 anni, all'improvviso, esattamente quest'anno, in questo 2026, ha ritrovato una capacità di diventare protagonista nel mondo della musica che le mancava da tantissimo tempo. Noi la ricordiamo ai tempi di Symphony con i Clean Bandit, quindi stiamo parlando, se non sbaglio, del 2016-2017, comunque quel periodo lì, e Zara Larsson adesso nel 2026, grazie ad una ritrovata viralità, tra l'altro se andate su Google è bellissimo perché se scrivete il nome Zara Larsson vi spuntano i delfini, perché il suo meme diventato virale nei mesi scorsi la vedeva protagonista con queste immagini, avete presente quelle immagini classiche tipo buongiornissimo caffè? Ecco, la stessa cosa, ma al posto del caffè c'erano gli arcobaleni e i delfini che saltavano su questo arcobaleno. È diventata virale così, ha sfruttato questa viralità e adesso, grazie anche ad una capacità tecnica impressionante, perché Zara Larsson è una delle cantanti più brave in questo momento di questa generazione, e quindi si merita questa ritrovata popolarità. Poi vedremo che succederà in futuro. C'ha ancora 28 anni, è giovanissima, quanto la invidio. Va bene, torniamo alla musica. Bob Sinclair, ti

0: proposito di grandi voci, Antonella Ruggero è una di queste grandi voci della nostra bella Italia. Ti sento nella versione remix di Bob Sinclair su Radio Number One.
1: Summer One.
2: On, l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Mm.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One, le 12 in punto.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Denny Nardi. Terremoto in Colombia, sono saliti a 250 i morti, oltre 1,3 miliardi di aiuti internazionali. Dopo il sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei superstiti, riaperti alcuni aeroporti. Secondo una prima stima diffusa dall'Organizzazione Nazionale Indigena, più di 68.500 indigeni sono stati direttamente colpiti e l'emergenza ha interessato comunità nei dipartimenti di Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda e Valle del Cauca. Attentato Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola in carcere. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliare, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista, con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi. Eruzione Etna, caos voli in Sicilia, chiusi gli aeroporti di Catania e Comiso, come ha reso noto la SAC. Nella giornata di oggi, 12 agosto, i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre sono stati sospesi fino alle 10, con molti ritardi accumulati a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Il maltempo si è abbattuto sulla Val di Fiemme con un forte temporale nella zona Sfronzon, che ha portato ad una serie di cedimenti di terreno con due frane di terra, detriti e grossi massi che nella notte sono caduti sulla strada provinciale 215 di Pampeago. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontari di Tesero, ma il centro di Tesero è rimasto isolato. Crotone, ragazzo di 21 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane originario della Bulgaria sarebbe stato colpito nel centro abitato da un uomo che sarebbe poi fuggito. Il responsabile risulta ancora ricercato. Al momento non sono stati forniti particolari sulla vicenda e sul movente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Crotone. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Siamo tornati con la nostra Summer One, la playlist dell'estate che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto. Ancora una volta buongiorno, magari anche buon pranzo a qualcuno di voi che già a mezzogiorno sta pranzando. Io sono Alvise Salerno, vi terrò compagnia come tutti i giorni questa settimana fino a venerdì, fino alle 14. Poi arriverà come sempre il buon Gabro che vi accompagnerà, vi terrà per mano e vi porterà per tutto il pomeriggio, insomma per mano per l'appunto in questa estate, in questa giornata molto molto molto soleggiata. Abbiamo appena ascoltato tra l'altro Somber che insieme a Zara Larsson, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, è stato protagonista allo Szeged Festival, che è uno dei festival più importanti al mondo, dove tra l'altro si esibiscono ogni anno un sacco di artisti emergenti italiani. Ve lo dico semplicemente perché magari potreste andare anche sui social e leggere la lista degli artisti italiani e magari scoprire anche qualche nome nuovo che per il futuro bisognerebbe tenere tanto tanto in considerazione. Piccoli consigli, va!

2000, no, non è il 2012, è il 2026. Bentrovati da Alvise Salerno. Parliamo di sport perché ieri sera, purtroppo, sottolineiamo purtroppo perché in realtà c'erano grandissime aspettative, ma certe cose non si possono controllare. È andata in scena la finale dei 100 metri. Parliamo ovviamente degli europei di atletica. E il nostro Marcel Jacobs ha avuto un problema all'adduttore praticamente subito in partenza. Anzi, addirittura lui ha raccontato poi nell'intervista che già durante il riscaldamento aveva notato qualcosa di strano. Quindi non è andata bene, a quanto pare, sempre stando alle sue parole, avrebbe vinto quasi in ciabatte, cioè si sentiva estremamente potente in questi europei. Speriamo che si possa riprendere al più presto e speriamo di vederlo gareggiare e vincere altre medaglie per l'Italia. Attenzione, perché adesso scende in campo anche il buon Diaz, che salterà, ci sarà il salto triplo, la gara del salto triplo, e anche da lui ci si aspetta una medaglia. Quindi incrociamo le dita e speriamo bene. Comunque stiamo facendo benissimo in questi europei, eh?

0: Ricordi anche loro a farci compagnia in questa mattinata su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: La Switch.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One.

girando attraverso il mondo. Lo abbiamo fatto qui su Radio Number One, metaforicamente parlando, in questo mercoledì 12 agosto 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, e sempre metaforicamente viaggiamo davvero e andiamo in Corea del Sud, perché voglio darvi un consiglio per quest'estate, soprattutto se magari in questo momento ci state ascoltando attraverso la nostra app e quindi siete sulla battigia, siete in spiaggia e non sapete cosa fare se non, giustamente dico, ascoltare anche noi, soprattutto noi. Ecco, c'è un consiglio per passare il tempo, per trascorrere le vostre giornate fingendo di fare acquisti online. Perché vi ho detto della Corea del Sud? Perché proprio in Corea del Sud stanno prendendo piede quelli che vengono denominati i dopamine site, quindi i siti per la dopamina, che permettono di fare dei finti acquisti online per simulare la sensazione di euforia di un ordine, senza però spendere dei soldi reali. In pratica questo è un fenomeno che sta andando alla stragrande tra i giovani sudcoreani, e sono dei siti e delle app che imitano perfettamente tutte quelle app che noi utilizziamo per fare shopping, per ordinare dei prodotti e farceli arrivare direttamente a casa. Però sostanzialmente questi prodotti non ci arrivano e noi non spendiamo soldi. È come se fosse una specie di videogioco, un gioco di ruolo dove tu sei il protagonista e devi comprare, ma alla fine non compri mai nulla. Ed è un metodo per passare un po' il tempo. Tra l'altro poi all'interno di questi siti si sono inventati anche il tracciamento, il tracking. Avete presente quello che c'è nelle app di delivery del cibo, dove c'è ad un certo punto la moto o la bici che ti porta a casa tutto questo prodotto che hai ordinato? È esattamente la stessa cosa. C'è questo finto motociclista, questo finto ciclista rider che ti porta a casa il finto ordine. No, è una cosa molto molto carina. In estate si può fare, se non si sta facendo niente è una alternativa per passare quei 10 minuti, quel quarto d'ora, insomma stare spensierati e far finta di comprare cose. Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali adesso su Radio Number One con le loro bottiglie vuote. C'è una storia.

0: Call Me Maybe su Radio Number One, 12:35, ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo parlato di quest'app che è stata inventata, o che perlomeno sta andando forte in Corea del Sud, un'app che si inventa la possibilità di poter fare shopping, quindi tu ordini delle robe online, le paghi, c'è un finto rider che arriva a casa tua, ma niente di tutto questo è reale, cioè tu non fai realmente shopping, non spendi realmente soldi, ed è una cosa che è andata virale perché sì, soprattutto nelle generazioni giovani. È arrivata questa nota audio, ve la faccio sentire.
1: Ma una roba tipo Scala 40, Scopadassi, Parole crociate. Ma non è più divertente che fare quelle cavolate lì? Ciao da Roby.
0: Ciao Roby. Ma sì, però sai, io ho riflettuto quando ho visto questa notizia sul quando si può fare una roba del genere. Cioè io mi immagino magari una persona che sta seduta, sdraiata su un lettino, quindi in spiaggia, non ha intenzione minimamente di muovere un muscolo, quindi stare sdraiato, e che fai? Ti metti a giocare a carte? No, stai al cellulare, magari guardi qualcosa a scorrimento, e questa potrebbe essere un'alternativa carina effettivamente per passare quei 10-15 minuti. È un'idea comunque.

0: sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

adesso vorrei ascoltare tutta la discografia dei fratelli Gallagher. Ogni volta io non so che cosa scatta nella mente delle persone con determinate canzoni, nella mia così come anche nella vostra, ma vi capita mai quando ascoltate una singola canzone di una band, di un cantante o di una cantante, di pensare: cavolo, adesso c'ho proprio voglia di recuperare questo album, questa canzone, ascoltarla 10 volte di fila? Ecco, nel mio caso, ogni volta che ascolto Don't Look Back in Anger, mi capita questa sensazione qui. Spero, tra l'altro, e credo che migliaia se non addirittura milioni di italiani abbiano la stessa speranza, di poter vedere realmente gli Oasis l'anno prossimo.

prossimo, tra due anni, all'Olimpico di Roma, perché si sta parlando di questa possibilità di vedere gli Oasis proprio qui in Italia, con addirittura due date, una doppietta allo Stadio Olimpico. Si è parlato del 2027, ma ancora non sono venuti fuori degli annunci ufficiali, quindi aspettiamo di vedere se questa possibilità si concretizza. Una possibilità è anche il titolo della canzone estiva di quest'anno di Malika Ayane, che ascoltiamo qui su Radio Number One. Eccola!

Questa canzone è di una bellezza sconvolgente. Somewhere Only We Know, i Keen su Radio Number One. Keen, grandi grandi protagonisti dei primi anni 2000, speriamo che possano tornare. Io vi consiglio, a proposito dei Keen, un album che si chiama Under the Iron Sea, è bellissimo dall'inizio alla fine. Del resto noi siamo qui, dobbiamo anche parlare di musica e il nostro ruolo è anche consigliarvi delle cose di livello, e l'album dei Keen che vi ho consigliato è di livello, esattamente come sono sempre stati di altissimo livello quelli che ascoltiamo adesso, gli Imagine Dragons, anche loro su Radio Number One.

0: Su Radio Number One anche gli Imagine Dragons con Nice to Meet Ya.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno e buon pranzo a tutti, sono le 13, questa è Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
4: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18, chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale, basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
3: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
5: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
3: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.

nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Buongiorno, buon pranzo a tutti quanti voi da Radio Number One. Questa è la Summer One, la playlist con i migliori brani di quest'estate, e ci rientra di diritto anche Noemi con questa canzone. Tra l'altro, non so se avete seguito tutti i vari aggiornamenti sulle condizioni di salute di Noemi. A quanto pare sta bene, si è ripresa, ha pubblicato anche una foto in piscina, si sta rilassando in piscina dopo l'incidente che è avvenuto proprio un mesetto e mezzo fa. È caduta dal palco, sicuramente avrete visto i video perché sono andati viralissimi sui social. Cadendo dal palco ci sono state diverse slogature, problemi, andata in ospedale e quant'altro. Adesso, a distanza di un mese e mezzo, sembrerebbe tutto quanto essere rientrato nella normalità. Forse dovrà passare ancora un po' di tempo prima di rivederla calcare i palchi, diciamo in diretta e non delle cose registrate del passato, ma in ogni caso Noemi è in via di guarigione e quindi un grande, grandissimo, enorme abbraccio a lei. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con il loro canto d'amore su Radio Number One, 13 e 13 minuti, 12 di agosto 2026, ben trovati da Alvise Salerno. Voglio portarvi a Trieste, sicuramente chi è di Trieste conosce già questa storia, per tutti gli altri invece sappiate che proprio a Trieste esiste l'unica spiaggia in tutta Europa che divide uomini e donne. Non è una cosa di fantasia, di fantascienza, è una roba reale, si chiama La Lanterna. È uno stabilimento balneare che dal 1903 divide uomini e donne in questi due spazi completamente separati da un muro bianco che è alto 3 metri ed è lungo 74 metri. Divide l'area riservata per l'appunto e nella parte delle donne gli unici uomini ammessi sono i bambini al di sotto dei 12 anni, quindi ovviamente i maschietti al di sotto dei 12 anni accompagnati dalle rispettive mamme. Quindi insomma una situazione che ci riporta indietro nel tempo, che è diventata meta di turismo anche per questa stagione. New truck, big

0: Mars con la sua I Just Might su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One è dove vivi tu.

One, ben trovati da Albise Salerno. Amici e amiche di Radio Number One, sappiate che nel corso di quest'estate è stato affrontato uno studio da parte dell'Australian National University che ha analizzato il comportamento di oltre 800 coppie giovani, scoprendo che uomini e donne si innamorano in modo completamente diverso. Ovviamente stiamo parlando di contesto estivo, non in generale, però a quanto pare, insomma, nel contesto estivo la donna generalmente ama di più il proprio partner, mentre invece l'uomo tende ad innamorarsi più spesso di ciò che vede soprattutto sulla spiaggia, possiamo dire così, giusto per sintetizzare. È un comportamento che per l'appunto è stato visto e studiato in quel dell'Australia, ma che se fosse studiato anche qui in Europa, secondo me non sarebbe diverso e non avrebbe e non produrrebbe soprattutto dei risultati diversi. Quindi ufficialmente per la scienza la donna ama di più, l'uomo invece si innamora molto più spesso.

Il ritmo di Radio Number One è stato costruito anche ascoltando i Bastiglie con la loro Pompei o Pompì alle 13:34, quasi 35. Radio Number One,

0: Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

con Toxic, la nostra grande canzone delle 13:40. Grande canzone, grande artista anche lei in quegli anni, era il 2003, erano quasi gli inizi degli anni 2000 di questo nuovo millennio. Britney Spears era una colonna portante della musica pop internazionale. Poi è successo quel che è successo. Suo figlio di recente, in una live che ha fatto sui social, ha detto di non sapere se sua mamma tornerà con della nuova musica, ma noi ovviamente ce lo auguriamo. La presenza di Britney Spears sarebbe veramente importante per il pop mondiale.

di sano sentimento ci sta su Radio Number One con Another Love, e dopo il sentimento mettiamo invece del bel ritmo statunitense, americano, e lo facciamo con la chitarra di Sam

0: Noi ci salutiamo, cari amici, cari amiche di Radio Number One. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 14, sempre solo su Radio Number One. Adesso io lascio il timone di comando, come sempre in questa settimana, al buon Gabro. Da Alvise Salerno è tutto. Vi auguro uno splendido mercoledì pomeriggio, una splendida eclissi. Domani ce la raccontiamo e ce la narriamo tutti quanti insieme al partire dalle 10. A domani, ciao ragazzi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Sono le 14 in punto su Radio Number One, ciao a tutti.
0: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto in Colombia, sono saliti a 250 i morti dopo il sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Riaperti alcuni aeroporti. Secondo una prima stima diffusa da un'organizzazione nazionale, più di 68.500 indigeni sono stati direttamente colpiti e l'emergenza ha interessato comunità nei dipartimenti di Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda e Valle del Cauca. Attentato Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola in carcere. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliare, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista, con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi. Sicilia resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, voli sospesi a Catania fino alle 18 di oggi. La lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Una nuova bocca eruttiva si è aperta intorno alle 11.30 di ieri sull'Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, ad una quota di circa 2.090 metri. Crotone, ragazzo di 21 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane originario della Bulgaria sarebbe stato colpito nel centro abitato da un uomo che sarebbe poi fuggito. Il responsabile risulta ancora ricercato. Al momento non sono stati forniti particolari sulla vicenda e sul movente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Crotone. Caldo estremo e afa nella quarta ondata, già in corso da 13 giorni, che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando così a 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. A separare le quattro ondate sono stati inoltre intervalli sempre più brevi. Novara, corpo senza vita di un 74enne ritrovato in un fosso, era scomparso il 6 agosto. A scoprirlo un agricoltore che si è recato nella zona per controllare il ripristino dell'acqua per l'irrigazione dei campi. Astronomia, eclissi di sole nel tardo pomeriggio, poi le stelle cadenti, visibili fino a 100 meteore l'ora, sarà uno fra gli spettacoli migliori del decennio. I due fenomeni astronomici si danno appuntamento per una serata memorabile. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Radio Number One. Summer One.
10: L'estate di Radio Number One.

0: Ringraziamo anche Alvise che vi ha accompagnato dalla colazione fino al pranzo. Questo è il momento del caffè, dai, 14:30, più o meno siamo lì. Che dire, un caffè che prendiamo con tanto caldo che non ci molla. Io penso veramente, allora, se la temperatura sale di un solo grado ancora, penso di poter svenire. Poi, vabbè, le 4 ore in diretta in qualche modo si faranno. Il caffè lo prendiamo anche con Peggy Gou e Ayra Starr.
1: Summer One.

17 di nuovo, bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Io sono Gabro, passeremo queste 4 ore insieme anche interagendo al 393-444-0444, numero da utilizzare per raccontarci come sta andando la vostra giornata di mercoledì 12 agosto, o anche per raccontarci se magari avete già comprato gli occhialetti per vedere l'eclisse, come sono andate anche le serate scorse. Speriamo ci siano state tantissime stelle cadenti, ma speriamo soprattutto che i desideri prima o poi, in qualche modo, in qualche strana via dell'universo, riescono a realizzarsi. Questa è Radio Number One, Summer One, il nostro palinsesto estivo che andrà avanti fino al 30 di agosto. Torniamo alla musica e andiamo nel 2007. Questa è Robbie Williams con She's Madonna su Radio Number One.

14:15, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18. Harry Styles ama l'Italia, spesso passa di qui, dato che è un paese straordinario, non solo, direi, sotto il punto di vista delle località turistiche, del buon cibo e di tutto quello che possiamo vivere nel nostro bel paese, ma siamo straordinari in questi giorni anche a livello sportivo. Arrivano ieri, infatti, due ori al campionato europeo di nuoto che si sta svolgendo a Parigi, uno per Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana, mentre l'altro per Simona Quadrella, oro negli 800 stile libero. Quinto di fila per lei dopo tanti altri campionati già vinti.

0: Hunter, Radio Number One. Questa è Summer One, la nostra versione estiva che vi accompagna ancora per qualche giorno, per poi tornare a settembre con i programmi che ascoltate da sempre. Se vi foste collegati per la prima volta con noi, quindi non perdeteveli, abbiamo tanto tanto da raccontare, soprattutto oggi che abbiamo ancora, sì dai, 3 ore e 40 insieme. Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Radio Number One è dove vivi tu.

14:26, questo è il brano che ha portato il trio norvegese dei The Bauza proprio fuori dai confini nazionali, li ha fatti letteralmente esplodere. È un gruppo che si conosce, sono tre amici norvegesi che sono nati in provincia di Oslo, si conoscevano già ai tempi della scuola e poi hanno iniziato a fare anche musica insieme, dato che era la passione che accomunava tutti e tre più o meno 4-5 anni fa. Li troveremo anche a suonare in Italia nel 2027, quindi nel caso voleste scatenarvi un po' con questo sound da Scandi House, prendete i biglietti perché poi andranno a Ruba. Ormai sono conosciuti veramente a livello internazionale. Buon

caldissimo. Caldissima giornata d'estate. Mi scrivete al 393-444-0444. Ma c'è caldo, vero? Ma non lo so, fai un po' tu. Direi che a proposito di Debausa, Norvegia potrebbe essere una destinazione perfetta per andare a prendere una boccata d'aria. Anche vero che lì in alcune zone il sole regge, proprio sta nel cielo fino a mezzanotte, però non dovrebbe far così caldo, la temperatura dovrebbe essere un po' più calmierata. Adesso ci sono Coez e Fra Quintale.

la bellissima voce di Pink, Just Give Me a Reason, qui su Radio Number One. State ascoltando Summer One, la nostra versione estiva, 14 e 34 minuti in compagnia di Gabro. Anche oggi, mercoledì 12 di agosto 2026, c'è più di una ragione, altro che Just Give Me a Reason, c'è più di un motivo per seguire Radio Number One anche su tutti i nostri canali social, dove ci piace raccontare di musica, aggiornarvi su tutti quelli che sono i nostri appuntamenti a cui partecipiamo come radio partner, oppure anche per godervi qualche curiosità sul palinsesto stagionale, chiamiamolo così, che partirà proprio dal 31 di agosto. Tutte le anticipazioni le trovate su Instagram, TikTok, Threads, c'è anche Facebook, un nuovissimo canale broadcast

0: ascoltiamo insieme.
1: Io sto andando in Val Brembana, Gabbo, se vuoi venire a prendere il fresco. Sono a Cassano adesso, passo a prenderti.
0: Guarda,
1: ah ecco, Mauro del Sago.
0: Guarda,
1: ciao.
0: Mauro, come dire, mi farebbe molto molto piacere trascorrere qualche giorno al fresco anche con qualche nostro ascoltatore. Purtroppo il dovere chiama, quindi diciamo così. Ti ringrazio, rifiuto l'offerta e vado avanti con Taylor Swift.

Questa era Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire, la grande canzone di Radio Number One che ci ha riportato direttamente nel 1979, nel pieno dell'epoca della disco music. Cos'è che c'era in quel periodo? Le piste illuminate, le palle a specchi, i pantaloni a zampa, quelle cose lì. Lo dico, lo chiedo perché non l'ho vissuto, dato che sono nato nel 1996, però con quella musica all'inizio degli anni 80, fine anni 70, era impossibile non andare a ballare, soprattutto si poteva uscire di casa e conoscere persone nuove grazie alla musica, mentre oggi ci sono anche le app, quelle cose un po' così. E forse è proprio questo, dai, il bello di canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato.

musica da ballare, perché la disco era diventata un vero e proprio fenomeno culturale da cui nessuno riusciva a stare alla larga. L'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One tornerà anche nella prossima ora. Di nuovo un buon pomeriggio da parte di Gabbro. Vi terrò compagnia fino alle ore 18 di questo mercoledì 12 di agosto 2026. L'estate avanza, Radio Number One invece non si ferma. Questo è Summer One e c'è anche Olivia Dean, Baby Steps.

detto questo pomeriggio. Siamo quasi al giro di boa anche per quanto riguarda ovviamente la settimana, perché oggi è mercoledì, ma anche il mese di agosto. Tra tre giorni è Ferragosto, caro mio, non ti conosco. Quanto è difficile organizzare questa giornata. Io spero sempre di essere ospite di qualcuno, perché pensate veramente mettersi a preparare se inviti a casa.

0: Elodie su Radio Number One. È già finita la prima ora.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Buon pomeriggio a tutti, sono le 15 in punto su Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
9: Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. All'ingresso nel penitenziario illegale ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite. Così il presidente Mattarella nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: una donna di 36 anni estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie. Omicidio nel crotonese a Cutro: un 21enne bulgaro che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. A sparare un 28enne del posto, fermato dai carabinieri dopo una breve fuga. Azzurri a caccia del podio agli europei di nuoto a Parigi, finale dei 100 rana per Pilato e Angiolini e nei 50 d'orso Sara Curtis, che ieri col bronzo nei 100 stile è diventata la prima azzurra a conquistare una medaglia europea nella specialità. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Fabbro al microfono con voi fino alle ore 18. Come ogni estate che si rispetti, ci sono tante cose che cambiano, no? Nuovi tormentoni, nuovi costumi, le destinazioni che vanno di moda un anno più, l'altro anno meno. C'è anche qualcosa invece che rimane sempre uguale e sono le abitudini da spiaggia. Ne parliamo qui, tanto abbiamo ancora 3 ore insieme, tra pochissimo, perché prima ci sono i Maroon 5 con la loro Won't Go Home Without You.

15 e 11 a Notre che stanno facendo ballare tutta Europa. Ci sono tantissimi ragazzi anche in Italia, perché due settimane fa hanno suonato in Puglia, che finiscono la serata e poi vanno direttamente al mare a godersi sia i primi ma fino agli ultimi raggi di sole della giornata. Proprio di questo stavamo parlando anche oggi pomeriggio qui a Summer One, ovvero della spiaggia, di quelle abitudini che sembrano veramente immortali ormai da secoli, perché diciamolo, dai, possiamo avere lo smartphone, le cuffiette, tutti i social del mondo, ma comunque, anche secondo i dati, sotto l'ombrellone resistono ancora parole crociate, sudoku, tutti quei giochi che arrivarono in Italia negli anni 20 del Novecento, quindi siamo veramente a un secolo fa, ormai sono passati 100 anni, le famose crossword americane, poi tradotto in italiano con parole crociate, appunto. C'è anche un altro grande classico che sono i racchettoni, dai, quando andiamo in spiaggia basta sentire quel toc toc per farci venire la voglia di giocare, oppure vabbè, il pisolino sotto l'ombrellone, quel libro che ci portiamo sempre dietro, siamo convinti ogni volta di finirlo, poi puntualmente o un bagno o una pennica e il libro rimane lì, lo finiamo magari la sera quando torniamo a casa, anzi no, perché siamo troppo stanchi dall'aperitivo. C'è Tiziano Ferro.

0: andando verso il lavoro pomeridiano, verso la montagna, verso il mare. Radio Number One è qui e io personalmente, che sono Gabro, resterò con voi fino alle ore 18. Mercoledì 12 di agosto, siete su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove...

Marco dalla Liguria che ci scrive: sì, sono io quello delle parole crociate, ne compro sempre una prima di partire e diventa una sfida riuscire a finirla entro le vacanze. Poi bagno, pranzo leggero, pennichella obbligatoria sotto l'ombrellone e via. È arrivato un messaggio in realtà anche da Elena, da Lecco, quindi dalla montagna, che ci dice: in montagna abbiamo il nostro rito, sveglia presto, colazione abbondante e camminata la mattina, la vera meta resta il rifugio. Bello, dai Elena, quando si dice camminare sì per la linea di qua, però giustamente pensando già a quello che mangeremo dopo. C'è Lola Young.

0: una vera e propria imprenditrice nel mondo del whisky, questa volta rilevando il 100% di una quota proprio di un'azienda molto nominata e a sua volta quotata nel mercato alcolico proprio a livello mondiale. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio, questa è Summer One, la nostra estate, siete in compagnia di Gabbro fino alle ore 18. 15.35 in questo mercoledì 12 di agosto, che nelle grandi città sta proprio di vuoto, bisogna dirlo. C'è Mick!
1: Yes!

0: Madonna, Jacob Blask su Number One, brano che ci porta direttamente all'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

dei Pet Shop Boys, una di quelle canzoni che appena partono ti riportano immediatamente nella Londra degli anni Ottanta. È curiosa anche la storia di questo brano, perché è uscito la prima volta nel 1984 senza ottenere un grandissimo successo. Neil Tennant e Chris Lowe però ci credettero e lo registrarono nuovamente, ripubblicandolo poi nell'ottobre del 1985, e lì poi è cambiato tutto: numero uno nel Regno Unito, poi anche negli Stati Uniti e in tantissimi altri paesi a livello europeo, ma soprattutto a livello mondiale. L'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One è per la prossima ora. Lo sapete che ai 40 più o meno di ogni ora trasmettiamo quelli che sono i grandi successi della musica anni 70, 80, 90, e ovviamente continuiamo a tenervi compagnia per tutto quanto il pomeriggio mercoledì 12 di agosto. Torniamo nel 2026 con i Pinguini Tattici Nucleari.

fresca di matrimonio e si è sposata proprio in Italia, in Sicilia, qualche mese fa. Beata lei, mi sono subito venuti in mente i cannoli, gli arancini o arancine, perché qui è una grande sfida tra Palermo e Catania, non ho ancora capito come devo chiamarli o chiamarle, ma l'importante è mangiare, quindi mi accontento di quello. Mi mangiai le cartucciate quando andai in Sicilia, io buone, sogno tipo o panino, tutto ogino e roba, buono. Salutiamo anche tutti i nostri amici siciliani e salutiamo soprattutto, se ti sei appena connesso, benvenuto. Questa è Radio Number One, stai ascoltando Summer One, la nostra versione estiva, in compagnia di Gabro. Sono al microfono con te,

0: Chemical, Post Malone su Radio Number One, in chiusura anche della nostra seconda ora insieme.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più.
5: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Si sono fatte le 16. Buongiorno a tutti, questa è Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Le tensioni europee sul tema migranti. La Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città a bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi, nel Biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontana Rossa, centinaia di voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La Jeep del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa europea di fronte il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21, arbitra il somalo Omar Artan, escluso dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

tutto il nostro team. Abbiamo chiesto anche agli ospiti del villaggio tante curiosità che potete trovare sui nostri social, Instagram, TikTok, Threads. Ci sono veramente parecchi video, soprattutto quelli delle freddure, degli ascoltatori del villaggio che si divertivano a fare delle battute che si dice, sai, quelle che non fanno ridere. In realtà fanno star male da ridere, proprio il contrario. Un altro appuntamento a cui abbiamo partecipato è stato il Parco Cavour con Stefano Federici e lo zio Francesco Nasti, anche lì una bellissima esperienza in provincia di Verona. Siamo andati in Veneto, in Sardegna, ovunque, ma siamo anche con voi nella vostra radio in DAB FM. Ci potete ascoltare dall'applicazione. 393-444-0444 è il numero per interagire con noi durante tutta la nostra programmazione, che per quest'estate è Summer One. Dal 31 agosto poi si riparte, non ce n'è più per nessuno, tutti i programmi che vi fanno compagnia quotidianamente ormai da parecchio tempo. Allora, d'estate è importante ricordarsi di portare in vacanza tutti, no? Quindi figli, moglie, marito, ma soprattutto i nostri animali domestici. Ci sono poi dei casi dove gli animali domestici vanno sulle autostrade. Lo vediamo tra pochissimo su Radio Number One.

parla di vacanze e del fatto che è molto importante non abbandonare i nostri animali domestici a casa, ma soprattutto sulle strade e autostrade italiane. È un fenomeno in realtà che si manifestava molto più frequentemente negli anni scorsi, adesso pare, anche secondo i dati, che la percentuale di abbandono sia diminuita e non di poco, e questo è un ottimo segno. Poi ci sono anche quegli animali che decidono di propria spontanea volontà di occupare le carreggiate delle autostrade dove noi viaggiamo e di darci un po' fastidio mentre cerchiamo di raggiungere i lidi di villeggiatura, la montagna o il mare. È il caso curioso successo a Roma nella giornata di ieri, dove un'oca è stata trovata a passeggiare sul grande raccordo anulare. Poi ovviamente tante le risate di chi, meno male, per fortuna è riuscito a fermarsi senza fare né farsi danni. Allertate le forze dell'ordine, è stata lunga, perché hanno dovuto convincere proprio l'animale ad andarsene via. Ma chissà cosa c'è.

0: Self-Aware, la loro novità appena ascoltata qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena?
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

Genova Gravellona Toce, incidente tra il raccordo Predosabettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona Toce, con conseguente formazione di code. Un veicolo fermo è segnalato anche tra Predosabettole e Ovada in direzione di Genova, sulla 7 Milano-Genova, veicolo fermo e in avaria tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano, veicolo in panne tra lo svincolo per la SS35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione di Milano. Per il momento è tutto, fate buon viaggio con Radio Number One.

qualche giorno, il 16 agosto, è proprio il suo compleanno. Non diciamo ovviamente quanti anni compie, perché trattasi di una lady, ma anche le sue vacanze ormai sono quasi un evento, no? Come tutti i compleanni e le feste che ha fatto negli anni. Infatti ha scelto spesso l'Italia per festeggiare, muovendosi tra Portofino in Liguria.

tiene, perché comunque le origini anche per lei sono qui nella culla dell'umanità, nella nostra Italia. Siete su Radio Number One, questa è Summer One, sono le 16:29, insieme a voi c'è Gabro fino alle ore 18 e con noi ci sono i Jungle con The Wave.

sala c'è soprattutto un uomo che è Kevin Parker, un musicista, produttore australiano. In realtà è lui che fa tutto, scrive, canta, suona praticamente tutti gli strumenti che sentiamo nel brano. Solamente quando si esibisce dal vivo viene poi affiancato da una vera band. E direi, perché anche suonare è facile, saper suonare gli strumenti, ma non è facile farlo perché a disposizione abbiamo solamente due mani.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Number One, tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

diretta. Meno male che il microfono era spento. Una fotografia degli anni 90, quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, nell'appuntamento con la grande canzone Torn di Natalie Imbruglia, anno 1997. Una canzone che in realtà non era stata scritta inizialmente da lei, ma che poi venne portata al successo e portò anche la stessa artista all'apice della sua carriera.

nostro palinsesto. Non ci sarà più Lilli, che salutiamo, a cui mandiamo un grande abbraccio veramente di cuore. Prenderà il suo posto Chiara Papanicolaou. La musica invece resta la stessa, quindi grandi classici, le grandi canzoni, grandi successi di Radio Number One che vi tengono compagnia dalle 22 fino alle 23. È la fascia oraria giusta in cui rilassare.

su Radio Number One 2017, Coldplay che tra l'altro si sono esibiti nell'occasione della finale dei mondiali 2026, quindi poi dalla Spagna proprio qualche mese fa.

0: Potential Somber su Radio Number One, siete in compagnia di Gabro. Finito adesso il terzo giro, tra un attimo la quarta ora insieme.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Ad agosto, tutto a posto!
2: Rima da spiaggia!
1: No, poesia fai da te! Senti qui! Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza!
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico!
3: Brico OK, più vicino a te!
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it!
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Hola su Radio Number One, tra qualche secondo saranno le 17.
9: Radio Number One Notizie.
10: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
11: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
12: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
11: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
13: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

prestissimo con il Jova Beach Party, l'evento che vi terrà impegnati soprattutto nelle località come può essere quelle con le spiagge grosse, Viareggio, l'Emilia Romagna, tantissime le tappe proprio dove andrà a fare il suo festival, perché non è un concerto, è un vero e proprio show che dura parecchie ore con tantissimi ospiti, tantissimi amici. L'estate continua anche qui su Radio Number One con Summer One, questa è la nostra quarta ora insieme, bentrovati, io sono Gabro al microfono con voi appunto fino alle ore 18, mercoledì 12 di agosto. Giorno dell'eclissi, giorno delle stelle cadenti, giorno anche della musica qui su Radio Number One. Torniamo indietro nel tempo, andiamo nel 2007. Con noi c'è Amy McDonald e questa è la sua This Is The Life.

Alex Warren con Passenger, appena ascoltata su Radio Number One alle 17:10. Siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18, mercoledì 12 di agosto 2026. Buonasera a tutte le persone che stanno viaggiando sulle autostrade, sui treni, sulle navi, anche sugli aerei, o anche alle persone che invece devono anche questa settimana andare a lavoro. Mannaggia, non si fermano mai, però ci siamo noi di Radio Number One a farvi compagnia tutti i giorni con il nostro palinsesto estivo. A proposito di viaggi, di spostamenti, per quanto riguarda gli aerei si parla di una grandissima novità, ovvero l'inserimento del wifi mentre siamo a bordo, quindi anche quando siamo sospesi per aria potremo andare su internet. Che fortuna, direi. Io vedo l'aereo molto come un momento di relax, proprio per il fatto che non ci sono connessioni, no? Quindi sono obbligato a non poter utilizzare il telefono, a dovermi gestire il tempo in maniera diversa, sia facendo magari un gioco, oppure il mio sport preferito sugli aerei è dormire, quindi mi rilasso, ascolto la musica e sono tranquillo per un paio d'ore. Pare invece che però queste connessioni non vadano mai fermate, e poi soprattutto per le persone che lavorano nel 2029 si prevede appunto la possibilità di entrare in rete direttamente mentre siamo in volo. Questa è Radio Number One, Summer One, il nostro palinsesto estivo che vi tiene compagnia fino al 30 di agosto. Siamo stati tutta l'estate con voi. Ci sono i Disclosure, She's Gone,

0: To the Sun, Ugel, Email Angel, Ultranate su Radio Number One.
1: Summer One.
2: On, l'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.

e allacciamento a 16 Napoli-Canosa in direzione di Caserta si registra un incidente. Sulla 26 veicoli in avaria tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova-Voltri. Altro veicolo in panne sempre sulla 26 tra allacciamento a 10 e svincolo Masone in direzione Gravellona-Toce. Sulla 7 veicolo fermo tra allacciamento Piacenza Sud e allacciamento A21 in direzione Milano. Code anche sulla 26 tra diramazione Stroppiana e Santià per lavori in corso. Per il momento è tutto, fate buon viaggio con Radio Number One.

Parlare d'amore safe su Radio Number One, 17:29, oggi è mercoledì 12 di agosto, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18. Agosto, mese di grande sport, ci sono in contemporanea gli europei a Parigi per quanto riguarda

Thomas Checon, atteso proprio nella finale dei 200 d'orso, mentre a Birmingham arrivano parecchie competizioni, ci sono i 400 metri maschili, 400 ostacoli femminili e poi ci sarà anche il decathlon. Io non ci ho mai pensato a praticare uno sport del genere, cioè sarebbe praticamente 10 sport in uno, quindi tu in una gara devi combattere 10 volte, forse è un po' troppo, però anche l'Italia ha dei grandi atleti che poi parteciperanno a questa competizione. Vediamo se riusciamo a portarci a casa una medaglia anche lì, dato che le altre cose stanno andando molto bene, tantissimi ori per gli azzurri in entrambe le competizioni. Ed Sheeran.

appena ascoltati su Radio Number One. Siamo tornati dritti dritti nel 2009. Oggi invece è mercoledì 12 di agosto, sono le 17.36, siete con Gabro fino alle 18, dai che è quasi orario dell'aperitivo. La giornata si può considerare chi più chi meno quasi conclusa? Dai, ci siamo vicini, adesso sono le 18, poi bell'aperitivo, una cena lunga, tanto estate, domani se bisogna andare a lavorare, pazienza, il capo ci capirà, no? Su Radio Number One arrivano Rosé, Bruno Mars con la loro A

0: APT, Rosé, Bruno Mars su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

We Can Do Better, Matt Simons su Radio Number One. Questo è Summer One, vi teniamo compagnia per tutta l'estate fino al 30 di agosto. Poi il 31 si riparte con i programmi, quelli di sempre che conoscete, o se siete nuovi su Radio Number One, che conoscerete molto presto. Arriva Dirty.

Anxiety, Doshi su Radio Number One, 17:53. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444. Raccontateci la vostra estate e soprattutto qualcosa su questo mercoledì 12 di agosto. C'è l'ultimo disco, è quello di Florence con i The Machine. Sometimes I

0: You Got the Love, Florence con The Machine su Radio Number One. Con Gabro ci si risente domani dalle 14 fino alle 18. Adesso arriva Luchino. Buona serata, ciao.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buona serata, secondo me sono le 18, poi vedete voi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dice di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Le parole del legale di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che in Italia è attesa alle 19.30 circa e sarà parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare occhiali e filtri adatti per fissare il disco solare. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe alla base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui persero la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wiesenhunt, lo scalatore americano noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Europei di nuoto a Parigi, azzurri a caccia del podio nelle finali al via dalle 18.30, medaglie nel mirino di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Organizzando, che mi devo pettinare, se no vengo spettinato in onda e non va bene. Buonasera, benvenuti. Allora, salutiamo il signor Gabbro che poc'anzi è uscito dall'onda, però è ancora qui per gli studi, che sta circolando, perché dopo la serata di ieri, che praticamente è andato a casa senza casco tipo Tom Cruise in Top Gun 2, cioè, l'hanno fermato, volevano arrestarlo e poi ha detto che doveva andare a prendere un aereo e poi niente, è andato a finire. Poi oggi l'avete sentito, quindi vuol dire che è tutto a posto.

accompagnerò appunto fino all'ultima settimana di questo mese di agosto caldissimo. Oggi ci sono 38 gradi nella città di Milano, giusto per informazione. Metti che qualcuno non c'ha un termometro, ce lo diciamo noi che caldo fa qui. Ma non solo qui, anche nel resto d'Italia. Poi dicono che verranno dei temporali, ma di questo forse ne parleremo nella prossima puntata, perché i temporali

0: quindi non lo vogliamo sapere. No, non è quello il significato di quella canzone. Buona serata, abbiamo iniziato l'appuntamento di queste quattro ore che ci vedranno insieme in questa giornata di questo mercoledì 12 di agosto. Nel frattempo abbiamo Diego da Clisson, parlo francese visto che la canzone è francese, da Clisson, che dice che ci sono 20 gradi a Clusone. Beati voi che se a Clusone ci avete 20 gradi. Quindi abbiamo qualcuno in più, ma non solo qui nella città di Milano, ma anche nelle diverse città italiane dove comunque il caldo direi che si fa sentire, o almeno
1: Luchino, buon pomeriggio.
0: No, buonasera, salutiamo la Sicilia, ciao Maria Grazia, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393 444 0444. E attenzione, perché qui alziamo il livello come al solito, anche se le piave l'abbiamo chiuso, però cioè, escono queste notizie, non possiamo farne a meno di leggerle perché è un dato di fatto. Attenzione, perché voi sapete che ogni tanto pagano delle persone, anzi più che ogni tanto, spesso, anzi più dello spesso, anzi sempre, pagano delle persone per fare delle ricerche e delle analisi su quello che ci sta intorno e ci coinvolge. Adesso non so quanto possa coinvolgere noi esseri umani questa cosa, però sicuramente avrà il suo peso. Pensate un po' voi che hanno preso una commissione, gli hanno dato dei soldi per capire come mai i vermi lungworms, così si chiamano, fanno la cacca a spirale. Infatti ci sono milioni di persone che stanno facendo questa domanda, c'è gente che telefona da tutto il mondo e si chiede come mai questi vermi la fanno così. E praticamente pare che questa notizia scientifica abbia realizzato e abbia capito e abbia spiegato come mai questi vermi, che poi principalmente sono quelli marini, riescono a costruire queste strane torrette di escrementi a spirale sulla sabbia. Noi tutti ce lo siamo chiesti per anni, ma finalmente l'abbiamo scoperto, perché pare che in questa cosa ci sia una logica dovuta anche relativa a quella che è la fisica dei flussi e dei meccanismi che praticamente fanno sì che all'interno della distribuzione di determinate cose in un ambiente marino ci possa essere la possibilità di no, scusa, c'è Gabro che mi guarda strano, che ci sia la possibilità di fare queste torrette meravigliose che non vedevamo l'ora di saperlo. Adesso che lo so vado al mare un attimo, facciamo delle torrette. No, niente, lasciamo stare che è meglio. Va bene, se avete dei dubbi sulla torretta voi ce lo fate sapere, o casomai ci fate sapere, no, non fateci sapere niente, che forse è mente, dai, era così per dire, per alzare il livello. Sapete che a quest'ora che noi alziamo il livello. Buona serata, The Weeknd.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera a Radio Number One?
1: No, ma che bei discorsi di...
0: Non si può dire, dai.
1: Comunque,
0: sì.
1: Buon pomeriggio,
0: grazie.
1: Buona serata, buon tutto, caro Pino, ben arrivato.
0: Grazie, ciao Max, buona serata, salutiamo anche gli amici che dicono parliamo di birra, di spritz, il convento Bricia oggi sarebbe a riposo, ma è finita in un altro modo, ho visto una bella legnaia, bellissima, anche in ordine direi. Salutiamo anche gli amici di Biella e Marco, che dice lui ogni tanto a Torretta l'ha fatta, però.

0: Gaga, abracadabra. Nel frattempo Elena commenta la notizia di cui parlavamo, dice: pensate un po' voi, con tutti i problemi che abbiamo su sto pianeta, tra le tante malattie non andiamo a capire come fanno la cacca i vermi marini, ma questo è un problema serio, eh.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

veicolo fermo segnalato sulla diramazione Roma Nord tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma, e attenzione anche sulla 4 Milano-Brescia dove all'uscita di Brescia Ovest c'è un veicolo in panne. Incidente code invece sull'autostrada A14 Bologna-Ancona, questo segnalato allo svincolo di Rimini Sud in direzione Ancona, e rallentamenti e code anche in Valle d'Aosta.

canzone estiva, quella di Annalisa. Interessante questo argomento, grazie. Dice: perché non mi saluti? Non lo so, perché adesso con la privacy di WhatsApp non c'è più il vostro nome.

0: fu su Roma. Va bene, allora, beati voi, bella pioggia, qualcuno suggerisce. Poi se scrivete il vostro nome alla conclusione del messaggio, perché sapete che ci queste storie di privacy dove siamo veramente molto privacy, tutti sanno tutto, però quando vuoi sapere il nome di chi sta scrivendo non te lo diranno mai. Questa è veramente la privacy importantissima del nostro pianeta, dopo aver scoperto che i vermi marini fanno la cacca torretta. Salutiamo anche Roby. Ciao Roby, buonasera, tutto a posto stasera?
1: Ciao Luchino, ciao. Bello sentirti in streaming da Bristol.
0: Da Bristol
1: sono qua con la mia famiglia, loro sono in giro per Bristol e io sono a casa con la febbre.
0: Sì,
1: fantastico,
0: sì,
1: vero? Per fortuna abbiamo fatto già 5 giorni a Londra.
0: Eh beh.
1: E quindi niente, ti ascolto e sono qua al caldo perché qua fa caldissimo e non hanno l'aria condizionata, disastro.
0: No.
1: Luisa da Milano.
0: Ciao Luisa, buona serata. Ovviamente salutiamo gli amici di Bristol dove fanno tanti cartoncini. Adesso che c'era la barista mi insultava, però questo è poco importante, dai. Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bang, Nico Santos, Radio Number One. Tra un attimo una grande canzone.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

musica ripercorsa le grandi canzoni che tornano puntualmente. Sicuramente questa è una delle canzoni che ha fatto storia nel 1970, scritta tra altre cose da Bernie Taupin, e una di quelle canzoni che ha caratterizzato, diciamo, delle situazioni musicali di determinati periodi, sicuramente quello degli anni 70. E pensate un po' voi che il buon John Lennon disse che di aver udito per la prima volta qualcosa di veramente nuovo a partire dallo scioglimento dei Beatles, cioè un auto lode però. E tra altre cose la rivista Rolling Stone ha definito questo brano una ballata alla Paul McCartney, giusto per fare dei riferimenti a caso. Però a parte tutto, sicuramente una grande canzone che puntualmente ogni ora cerca di accompagnarvi e rispolverare la vostra memoria nella storia della musica. Buona serata, siete su Radio Number One, cosa state combinando? Ce lo fate sapere, grazie. 393 444 0444, questo è il numero. Adesso è anche Peggy.

0: Vagando per il mondo, Karol G, Manu Chao.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
8: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
7: Febal, sempre qualcosa in più.
9: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
10: E buona serata, direi che sono le 19, precise.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

questa è Radio Number One, io sono Luchino, fino alle 22 insieme come per tutta questa estate 2026 ci vedrà insieme a farvi compagnia in queste serate. Qui alziamo il livello, attenzione, non si scherza. Attention please, no, dicevo per i turisti, di non guardare, don't guard the soul, senza gli occhialini, mi raccomando. Stasera sono tutti in preda al panico per l'eclisse di sole, tra una ventina di minuti prenderà forma sulla nostra penisola, ma non solo sulla nostra penisola, anzi sulla nostra penisola si vede ben poco, però per il resto d'Europa molto di più. I più fortunati sono coloro che in questo momento sono in Liguria, così pare, no? Però mi raccomando, usate le dovute precauzioni. A proposito di precauzioni, a proposito di situazioni strane che accadono in queste giornate così di quest'estate 2026, sicuramente quello che è successo ieri in Grecia, dove è apparsa questa strana nube a bassa quota, tra le altre cose, visibile da diversi chilometri, dove ha attirato l'attenzione di diversi abitanti del territorio, perché c'era una situazione dove c'erano diverse situazioni luminose all'interno di questa nube, e quindi si è creato un po' di panico. Ovviamente vi lascio immaginare sui social cosa possa essere successo, tipo invasioni aliene, cose del genere, o piuttosto sta per arrivare la fine del mondo. E invece poi non più tardi hanno scoperto che qualche chilometro più là, insomma in qualche cittadina più là, stavano festeggiando un compleanno, insomma un party privato, e siccome giusto per non farci mancare niente avevano acquistato dei fuochi artificiali che viaggiavano ad alte quote. E quindi cosa è successo? Che questa nube era bassa, insomma questi fuochi artificiali si sono sviluppati all'interno e hanno creato questo effetto ottico che comunque in alcuni casi magari ha creato un po' di panico ad alcuni cittadini, però è successo niente. Però che dire, pensate un po' voi se ci fosse stata l'invasione aliena come sarebbe andata poi a finire. Nel caso e nel dubbio, se fossimo nell'happy hour si potrebbe dire dammi un'altra birra, che cosa mai, se arrivano gli alieni almeno ho bevuto qualcosa. Buonasera da Radio Number One, 393 444 0444. C'è Michael Bu-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango. Non solo in questo caso, c'è anche Mengoni. Buonasera.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: È tutto fabulous perché siete su Radio Number One, quindi state lì perché tra un attimo diamo anche un'occhiata alla situazione meteorologica.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
2: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

mentre al centro prevalenza soleggiato e nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'Appennino laziale. Al sud invece prevalgono condizioni di bel tempo e nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino. Per restare informati, sempre più informati e sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

la faccia rivolta verso lo smartphone per guardare i messaggi, saremo tutti come De Rinco a guardare verso l'alto per vedere l'eclisse, forse sicuramente più interessante dei messaggi, ma questo si fa così per dire, no? Dico bene. Ciao Mara, buona serata, ma salutiamo anche Barbara, salutiamo anche dov'è? Alessandro, eccolo qua. Ciao Alessandro, buona serata, salutiamo gli amici di Torino e tutti gli amici che stanno messaggiando. Qualcuno si sta godendo, forse siamo in fase, no? Sì, dovremmo già essere in fase eclisse in questo momento, quindi un saluto a tutti coloro che si stanno godendo lo spettacolo ovunque voi siate, anche in streaming, perché voi sapete che ovviamente attraverso le nuove tecnologie

Qualcuno dice che in questa giornata dove c'è stato un aumento vertiginoso degli occhialini per guardarsi l'eclisse, qualcuno si è inventato degli occhialini al supermercato.

0: Sì, questa signora anziana, questa era Lisa More, questa signora anziana è andata al supermercato a comprarsi gli occhialini da saldatore per guardare l'eclisse, pazzesco.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Bangles, Manic Monday, quella di World Like an Egyptian. Era 1985 quando veniva pubblicata questa canzone, che precedentemente era stata dedicata, cioè indirizzata alla band, testata dalla band Apollonia Six, che era una band progetto di Prince. Infatti questa canzone la scrisse Prince al tempo che fu, se ci avete fatto caso un po' le sonorità sono quelle lì del grande Prince, e poi invece non fu inserita all'interno dell'album, fu scartata all'interno dell'album appunto di Apollonia Six, ma direi che venne proposta in altro modo appunto alle Bengals, che acquisirono questo successo, visto che poi diventò una delle top del periodo in quegli anni 80, dove comunque anche su Billboard 800 e nelle classifiche UK raggiunse quasi le vette più o meno su tutto il pianeta Terra, non male oserei dire. Poi senza ombra di dubbio c'era questa situazione che non tutti conoscevano, visto che poi la firma di questa canzone venne firmata come Christopher, che era uno pseudonimo appunto del signor Prince. Hai capito come funziona? Vabbè. Era una grande canzone. Adesso invece c'è Gaia.

Jay-Z, Emperor State of Mind, Radio Number One. Ciao Paolo, ciao Francesca, buona visione, no, buona visione dell'eclisse, sta tutti aspettando l'eclisse di sole, che arriverà, non si sa mai. NSYNC.

0: Radio Number One, siamo al giro di boa, altre due ore.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
9: Buona serata, benvenuti qualche secondo dopo le 20.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
12: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
11: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
13: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique, l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

Funk, buona serata, cosa state combinando? Avete visto l'eclissi? No, già, vedi, è già finito questo spazio che attendevamo da tanto tempo dell'eclisse solare, dell'eclissi solare, e poi ovviamente puntualmente devo dire che a livello di bufale non ci faceva mancare niente in Italia. C'erano una serie di siti che mi lantavano di trasmettere in diretta quello che sarebbe stato l'evento di questo 2026, e poi invece abbiamo scoperto che fondamentalmente erano una serie di siti che volevano semplicemente aumentare la propria visibilità all'interno del web, e poi di eclissi si è visto ben poco all'interno dei siti. Questa è la denuncia che sta partendo in questi ultimi momenti sui social, perché diversi hanno millantato il fatto di guardare in diretta questa eclissi o farla vedere al pianeta attraverso il web, attraverso il proprio sito, cosa che invece non è successa, ma cose che capitano soprattutto nel web, come per esempio tantissimi turisti che vanno a fotografare posti già fotografati, già visti e già rivisti all'interno dei social, giusto per fare dei like, quelli famosi che si mettono all'interno dei propri spazi, quando poi i like non arrivano più, perché quando una cosa arriva così bella fresca i like si prendono. Se invece è una riproposta di una cosa già vista più volte, forse si perde un po' la credibilità, che dire. Va bene, questa è la terza ora insieme, io sono Luchino, questa è Radio Number One, che dire. Beh, abbiamo altre due ore da esaurire insieme. Tanta buona musica come sempre, c'è anche Justin Bieber.

Pulse Radio Number One. Stavo guardando ancora la notizia che vi ho dato poc'anzi, il fatto relativo a questa signora che si è presentata questo mattino in un punto vendita di quei centri commerciali dove vendono materiali per le saldature e via dicendo, perché essendo salito alle stelle il prezzo degli occhialini per guardarsi l'eclisse in questa giornata, sapete che qui si abusa un pochettino quando ci sono questi trend, se automaticamente le cose raddoppiano del prezzo. Allora la signora voleva vedersi questa eclisse, è andata a cercarsi questi occhialini da saldatore che purtroppo erano finiti, però pare che il commesso abbia detto: abbiamo solo le maschere per la saldatura, quelle, non so se avete presente, quei poveri ragazzi, quei poveri sì, che sono lì con questa copertura abbastanza importante anche davanti alla faccia, e pare che la signora abbia acquistato questa maschera gigante per le saldature per guardarsi questa eclisse per questi pochi minuti in questa serata, però sicuramente ha risparmiato rispetto agli occhialini, questo è un dato di fatto. Va bene, salutiamo invece anche Daniela che commentava il fatto che di cui si parlava prima, di questi abusi relativi agli ascolti che vengono fatti attraverso il web. Infatti si millantava al fatto che molti spazi sul web avrebbero trasmesso in diretta la realtà di questa eclisse, di questa giornata, invece poi si sono tradotti come una serie di bufale per far sì che poi uno aumenti la propria visibilità nel web. Cosa necessaria o meno dipende sempre dai punti di vista, come si usa dire. Salutiamo anche Anna, salutiamo gli amici del lago, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, e adesso Miley Cyrus.

0: Forse Radio Number One, io sono Luchino, state lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

Number one, buona serata, salutiamo anche Tommaso. Dice: io ho cercato di vedermi Stakeless, non ho visto proprio un tubo. Salutiamo anche gli amici di Torino, magari qualcuno l'ha vista. Se qualcuno l'ha vista, ci fa sapere cosa avete visto, come andate, se vi siete emozionati, se vi è fregato niente. Però è giusto la curiosità di guardarti, sì. Un eclisse, io una non l'avevo vista qualche annetto fa, ed è sì, particolare senza ombra di dubbio. Uno dei fenomeni più interessanti del pianeta, dal mio punto di vista, direi forse, poi dipende sempre dai punti di vista.

Radio Number One, buonasera. Mandatemi un messaggio se avete visto sì o no. Mi pare che si vede sì, no, se avete visto l'eclisse. Perché qualcuno sta dicendo: Luchino, o era nuvolo come da me, o quell'ascoltatore è messo veramente male. Non saprei, non so dire. Ciao, salutiamo Pierluigi, gli amici del Lago di Como. Può darsi esistano anche dei negazionisti dell'eclissi, no? Ci sta anche questa cosa, giustamente, Pierluigi. Cioè, sai che ci sono quelli della Terra piatta, poi ci sono quelli degli alieni, poi ci sono quelli, sai, tutte quelle robe lì. E magari ci sono anche i negazionisti delle eclissi. Tutto potrebbe essere. Mondo è strano e bello perché vario, come si usa dire. Va bene, che dire? Devo dire qualcosa? Sì, che ci sia, chi me lo fa?

canta più danzereccio, lui era Pensami, questo è più danzereccio, tanto che con questa canzone sbarcò anche il lunario per quanto riguarda i Grammy nomination come miglior disco dance, registrazione dance dell'anno in cui fu pubblicata, che appunto era il 2001. Buona serata, questa è Radio Number One. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando qualcuno. Ciao Marco, grazie, mi sta mandando anche delle immagini e delle fotografie che ha fatto per quanto riguarda l'eclissi di questa serata, perché chiedevo chi l'avesse vista, giusto per curiosità, l'emozione come fosse in caso. E tra l'altro Marco da Monforte d'Alba, che salutiamo, e salutiamo anche tutti gli amici lì della zona, dice: eclisse parziale difficile da osservare. E vabbè, capita. Salutiamo invece anche Elena, che invece non ha visto un tour.

vedo che ci sono pareri discordi su questa eclisse. Qualcuno suggerisce: attenzione ai soliti montaggi fotografici catastrofici che ti mandano dell'eclisse o comunque degli eventi naturali. Perché no? Anche perché poi il web pullula di queste immagini, ma tante, tutti bene o male lo sappiamo, dai. Poi facciamo finta di niente. Salutiamo anche Pitto, che invece manda un'immagine da Capriolo, dice: questo è quanto abbiamo visto noi, praticamente nulla, perché praticamente ci sono delle nuvole e si vedono dei raggi di sole che sottopassano. Va bene, buona serata a te Pitto. Salutiamo invece anche Antonella, che ha detto: dalle mie parti era nuvoloso. Direi che era nuvoloso più o meno ovunque, perché bene o male stanno arrivando una serie di messaggi dove comunque sia molti hanno visto le nuvole stasera. Vabbè, già qualcosa, no? Solitamente guardate verso lo smartphone, come accennavo prima, almeno avete dato un'occhiata anche al cielo, che magari qualche evento nel cielo potrebbe anche accadere. È sempre meglio che guardare lo smartphone. 393-444-0444, questo è il numero per interagire in questa serata in Summer One, l'estate di Radio Number One, in questo mercoledì, questo 12 di agosto, dove tutti attendevano questa eclisse solare, dove qualcuno millantava anche la perdita di gravità per 7 secondi nell'arco di questa giornata, dato questo alla situazione di questo evento. Non è accaduto, ci dispiace, sennò saremmo volati tutti verso il cielo, magari guardando queste eclissi che non tutti sono riusciti a vedere, perché il problema erano in questa giornata le nuvolette. E vabbè, cioè, colpa di qualcuno? No, colpa del tempo, situazione meteorologica, stiamo tutti aspettando la pioggia, però va bene uguale. Buona serata, c'è anche Lizzo.

0: mannaggia. Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

lo chiedo perché buona serata, benvenuti. Quarta ed ultima ora insieme per quanto riguarda questo mercoledì un po' particolare, perché appunto ne abbiamo parlato tutti, ne hanno parlato anche i miei colleghi nell'arco di questa giornata. Io ne ho parlato ben poco, a parte quest'ultima mezz'oretta, perché parlavamo appunto dell'eclissi, chi l'ha vista, chi non l'ha vista, effetti collaterali, come si usa dire. Poi c'è qualcuno che invece fa investimenti planetari, come si usa dire, perché pare che ci sia ancora qualche miliardario che sta cercando di investire per le tecnologie e per cercare di andare a colonizzare Marte. Adesso questo poi è una delle ultime notizie che questa settimana hanno fatto capolino nel web, e pare che ci siano diversi miliardari che stanno cercando di mettere insieme un gruzzolo per andare poi a colonizzare Marte. Non abbiamo ancora capito il perché, perché abbiamo altri problemi sulla Terra. Tra i tanti sicuramente il fatto che noi aspettiamo l'autobus con diversi ritardi la mattina o la metropolitana, insomma i mezzi pubblici, mentre in altro modo, in questo caso, potremmo organizzare dei viaggi interstellari senza ritardi, però ci vuole del tempo dal mio punto di vista. Altro problema che invece che sta attanagliando non solo noi per quanto riguarda la costa adriatica, perché voi sapete che abbiamo il problemino delle alghe che ogni tanto riaffiora, quest'anno va abbastanza bene pare, però pare che questa cosa si sia trasposta oltre oceano. Infatti pare che in Texas siano apparse sulle spiagge queste strane creature, che non sono creature ma è una melma particolarissima che assomiglia moltissimo a un crauto fermentato. Adesso io non voglio neanche saperlo, visto in mare com'è il crauto fermentato, però in realtà è un briozo, che è un organismo acquatico che colonializza le zone. Ecco, in questo caso è arrivato in Texas, però finalmente potrebbe essere un'idea, visto che loro fanno le grigliate, quelle cose lì, no? Ci metti un bel crauto dentro. Che schifo, guarda, stavo pensando a questa. No, sarà che a quest'ora mi viene un po' fame, allora mi è venuta un po' questa ispirazione. Abbandoniamo l'idea che secondo me il crauto non è commestibile, a differenza delle alghe, forse, che può dirlo, non si sa. Radio Number One, io sono Luchino e questo invece è Lenny Kravitz.

grande Benson Boone, Slow It Down, Radio Number One. Ciao Laura, buona serata a te. Salutiamo anche Patrizia che non ha visto l'eclissi. Non sei la sola, secondo me.

Siete su Radio Number One? No, stavo dicendo, ma si può stare un attimo tranquilli, no? Appena finita questa storia della eclissi, che devono succedere delle catastrofi, delle cose assurde per quanto riguarda i social, il web, tutte queste situazioni strane, cioè la gravità, mica la gravità, i disastri, i dinosauri, le astronavi, gli alieni e via dicendo. Però arrivano delle notizie che invece sono sicuramente non confortanti, cioè confortanti dal punto di vista meteorologico, che perché pare che dalla prossima settimana cambieranno un po' le temperature su tutta la nostra penisola e non solo sull'Europa in generale, e ovviamente questa cosa è attesa da molti di noi, visto che stiamo soffrendo il caldo da diverso tempo. Però invece che dire ah che bello, arriva il fresco, stiamo tutti un po' meglio, no, ci rilassi, no, attenzione, perché le notizie devono essere gestite in un certo modo, perché se non ci abbiamo quella roba lì del panico, a noi la notizia non ci piace, perdonate l'italiano. E infatti attenzione, perché qui menziono diverse testate, cominciano a dire tipo: quando arriverà la burrasca? Saremo pronti? Chi può dirlo? Non si sa. Burrasca di Ferragosto, quali saranno le zone più colpite? Cioè, invece che dire che bello, rinfreschiamo l'aria, si abbassano le temperature, no, niente, disastri universali. Infatti pare che questo anticiclone subtropicale, che dovrebbe durare in teoria, pare che tuttora certificano la cosa, fino a Ferragosto, queste temperature infatti saliranno fino a 39 gradi, oggi su Milano ce n'erano 38 e mezzo, quindi non molto lontano. E attenzione, perché però dalla prossima settimana ci sarà questa fase della nota burrasca, così viene menzionata da diverse situazioni meteorologiche nazionali e non, e quindi attenzione, disastri in arrivo. No, non è vero, no, speriamo di no, anche perché poi ogni volta, non ho capito perché non riusciamo mai a stare tranquilli. Poi il caldo, sì, il caldo, ragazzi, estate, il caldo deve fare caldo, cioè se fa caldo d'inverno mi preoccupo, se fa caldo d'estate magari un po' meno, no? Cioè, magari per combattere il caldo è uno stato mentale, come l'esperimento che fecero qualche anno fa in America, no? Dove metti due persone nella stessa, con la stessa temperatura in due stanze diverse, se gli dici che lì fa caldo, questo sente più caldo che quello che sta nell'altra stanza, ma questo è un problema suo, mica mio, eh?

0: buona serata Radio Number One. Gigi Stellino dice: com'è la storia degli esperimenti sulla temperatura? Dopo te la spiego, Gigi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

One, buonasera. Allora, Luigi, attenzione a quello che sto dicendo, ma già l'avevo anticipata forse qualche settimana fa, che c'era questa ricerca che era stata fatta da questi scienziati, che avevano messo in due stanze con la stessa temperatura una ventina di persone a stanza, dicendo in una stanza che la temperatura era di 25 gradi, adesso vi faccio un esempio, non ricordo la temperatura, e nell'altra stanza dicevano che era 35 gradi, no? Praticamente quelli della stanza, la temperatura era uguale per ambedue le stanze, però pare che fondamentalmente a livello mentale e psicologico quelli della stanza, dove avevano suggerito il fatto che c'erano 35 gradi, cominciarono anche a sudare, così la temperatura è uguale a quella dell'altra stanza, però vabbè, ognuno ha i suoi problemi. Però effettivamente questo cosa vuol dire? Che effettivamente la mente fa molto, tanto, tantissimo per quanto riguarda l'elasticità del proprio corpo, no? Quindi se voi pensate, come si usa dire, positivo, le cose positive accadono. Se pensate negativamente, succedono le cose brutte, ecco, mettiamola così. E allora in questo caso, visto che abbiamo sofferto tanto il calgondo di questo periodo, potreste fare, per esempio, no? Pensate che fa molto freddo, no? Non so, vi mettete un bel cappotto di lana, una bella sciarpa con questo clima, così poi state molto bene, dice, che freddo che fa, no? Così vi guardano strano, già vi guardano strano abbastanza, però va bene uguale. Sunset Boulevard!

Steve Edwards, World of None 2006. Gianluca ricorda con gioia quei momenti. Battello, Lago di Como, tempi passati. La tigre della Malesia, come si

fondamentalmente di grande successo dell'album fu White Flag, che era il primo singolo che poi anticipò quest'album, anche se poi quest'album restò esattamente per 18 settimane in vetta alle classifiche europee per gli album più venduti in generale. Sicuramente una delle canzoni che faceva parte dell'album, sicuramente una delle tante, c'era anche Don't Leave Me Home, Stay in My Shoes e via dicendo, ma sicuramente molti ricorderanno White Flag, che poi era stato il singolo che anticipava la pubblicazione di questo album di questa cantante britannica.

No, chiedo, no, perché abbiamo un po' di contrapposizione a livello di temperature sulla nostra penisola. Voglio mandare un saluto a Ricky, che dice, siamo al mare. Beh, bene, se ci dici poi che mare sei, così lo sappiamo. In questo momento ci sono esattamente 35 gradi. Va bene, no, non male per l'orario. Mentre qualche minuto fa scrivono un paio di persone, ciao Marco, salutiamo anche Lella, dice che in montagna ci sono 22 gradi. Anche lì fateci sapere più o meno dove siete, così ci organizziamo. Se uno a caldo o freddo si muove a secondo delle situazioni, no, perché c'è anche chi ha caldo in questo periodo, cioè ha freddo in questo periodo, eh? Parli con tante persone, no, ma non fa così il caldo, no, fa... c'ho un po' freddo io magari la sera, eh sì, effettivamente, no, siamo tutti tristi quando arriva sera perché prendiamo un sacco di freddo, poi, soprattutto, non so, nelle grandi città come Milano, per esempio, prendi un freddo pazzesco a Milano, guarda, cose pazzesche.

0: Pappa la Dracula, con la quale chiudiamo questa giornata, questo 12 agosto. Insieme a me, io sono Luchino, questa è Radio Number One, state con noi, ci sentiamo domani puntuali alle 18. Ciao, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, mi raccomando. Summer One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
0: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One. Un minuto alle 23.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Number One Nights su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Well, who's next?
1: Radio number one, Luna. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici. Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio number one. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.